La notte, accendi il cuore, accendi la radio, accendi Emozione Notte. Tutta la musica per sognare, ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Le note sospese nell'aria fluttuano. Un'atmosfera magica si crea. I sogni prendono vita nell'oscurità. La musica accompagna ogni tua fantasia. È il momento di emozione notte. Ogni notte, dopo mezzanotte. Emozione notte.
1: Emozione notte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
2: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Ogni notte.
1: Dopo mezzanotte.

0: La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte sa accendere. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
0: La mezzanotte.

0: Accendi la radio. Accendi il cuore. Accendi Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.
1: Emozione Notte.
2: Emozione Notte.

0: Scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

cielo, passano le nuvole che vanno verso il mare, sembrano fazzoletti bianchi.

Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per darvi un appuntamento fisso. Vi aspetto infatti tutti venerdì sera in diretta dalle 21 alle 22 con Let the Music Play. 60 minuti che dedicheremo ai grandi ritmi che hanno contrassegnato gli ultimi 30 anni del Novecento. Tutto qui su Radio Meano.

che c'è da dire. In situazioni come queste in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile, come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire.

0: La voce della Val Belluna. Il suono delle Dolomiti. Questa è Radio Meano.
1: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

0: Grazie.
1: La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
1: La web radio delle Dolomiti Bellunesi. Radio

cos'altro vi serve da queste vite? Ora che il cielo al centro le ha colpite,

Ogni venerdì alle 22 su Radio Meano, Lorenzo Spid ti aspetta con Fridays, un viaggio sonoro speciale nella musica contemporanea. Non mancare, venerdì alle 22 su Radio Meano.

0: Ed eccoci qua ragazzi, ciao e benvenuti a un altro appuntamento di Spazio Smile. E siamo ancora qua, non ce ne andiamo mai.
1: Dirlo bene, Spazio Smile, ma Smile perché ci sono io, settimana scorsa non era Smile.
0: Mamma mia, ci sei anche tu questa sera, non lo sapevo, vedi, son partito da solo e ho detto oh che bello. E invece è arrivata, proprio è saltata dalla porta e ha detto oh ci sono pure io.
1: Saltata? Mi stai perculando, Francesco?
0: No, è la realtà, è saltata, sembrava una gazzella. Ho detto porca miseria come è arrivata allegra oggi. Comunque ragazzi, grande appuntamento, perché oggi abbiamo una grande artista che verrà a trovarci, ma tra poco, perché se non partiamo in modo giusto non è Spazio Smile. Sai con che canzone iniziamo, tu che sei così preparata?
1: No,
0: sempre
1: io
0: sul
1: sono solo Smile.
0: Ah, lei è solo Smile, che bello. Quindi partiamo così, al suo insaputa, e dato che è una settimana un po' particolare, perché non c'era il direttore questa settimana, il direttore non c'era, quindi ho fatto quello che volevo io, ho cambiato canzone. La direzione mi ha dato carta bianca e
1: no,
0: quindi
1: ha dato carta bianca, non ci credo, te la sei presa.
0: E certo, ma la sorpresa, io gli ho detto che non c'è perché mi chiamavano, ma il direttore non c'è, no, ha fatto il ponte. Poi mi dice "Fra, ma sei tu?" Però ha fatto il ponte.
1: Io non con sei la... tu il direttore, no. La gente non lo sa che in realtà non sei tu.
0: Ok, va bene, sono lo, come si dice, lo chauffeur.
1: Mamma, come sei international stasera.
0: Quando non ci sei io sono migliorato tantissimo.
1: Che non ti vedo.
0: Comunque, ascolta che canzone e dopo non saremo più da soli.

0: Ragazzi, dopo il System of Down, devo dirlo bene, perché qua abbiamo una grande professione.
1: Qua mi bacchettano,
0: perché ragazzi, perché mi bacchettano? Lo spieghiamo in maniera molto veloce, perché oggi siamo in collegamento con New York City, giusto? New York City, e abbiamo il piacere e l'onore di avere qui con noi su Spazio Smile Kay Stark. Ciao Kay!
1: Ciao Kay!
2: Ciao ragazzi, come stiamo?
0: Stiamo bene. L'inglese, il mio inglese va bene?
2: Sì, perfetto.
1: Fermati lì.
2: Perdonatemi se io faccio un mix di lingue, comunque.
0: Ma
2: che succederà,
0: tranquilla, tanto noi non lo capiamo, ok? Vai tranquilla.
1: O meglio, lui non capisce quel che dici, tranquilla.
0: Quindi ragazzi, siamo con... Che tempo fa a New York City?
2: Sono 30 gradi, io sto da Dio.
1: Guarda che è lo stesso tempo che faceva da noi alle 4 meno un quarto di pomeriggio, pensa.
2: Mamma mia.
0: Oltreoceano cambierà qualcosa, no?
1: Beh, mi auguro.
2: Qui si sta benissimo, posso dire.
0: Ma con 30 gradi?
2: Sì, beh, dopo l'inverno che abbiamo avuto, non mi lagno, mettiamola così.
1: Ha nevicato di brutto.
2: Di brutto davvero,
0: qua,
2: sì.
0: Qua ha nevicato a Milano, no?
1: No, da noi no.
0: Mandaci un po' di neve ogni tanto, ok?
2: Sì, guarda, ve la mando tutta, tutta vostra.
0: Che bello. Allora, facciamo così, dato che siete due principesse, anzi abbiamo la Queen e la nostra principessa Kay, e allora fai tu la domanda, Queen, vai.
1: Allora, è l'unica domanda, quindi già vedi che lui è uno che dice le bugie, non c'è niente di preparato. No, non è vero, c'è una cosa sola preparata.
0: Una domanda. In otto anni abbiamo partorito una sola domanda.
1: Pensa tu quanto ci metteremo a fare le interviste giornalistiche, io e te insieme. Un disastro. L'unica domanda che ti facciamo è, chi è Kay Starks?
2: Mamma mia, ma da dove cominciamo?
1: Parti da dove vuoi, perché tu effettivamente potresti racchiudere tutto in un giro del mondo, più o meno, o quantomeno in metà.
2: Sì, beh, diciamo comunque tra almeno tre paesi. Sì, comunque sono una ragazza di Laguna, in fondo del cuore, cresciuta a Venezia e mi sento molto italiana con... non so, anche con un lato americano, dato che ormai sto qui.
1: Lei è praticamente
2: sono appassionatissima dell'arte, ecco, della musica.
1: Lei è partita da Venezia per fare scalo a Parigi, come si fa classico, ma lei l'ha fatto proprio fermandocisi un po', per poi andare dall'altra parte.
0: Ma scusa, per andare a New York devi passare da Parigi per forza?
1: Beh, tendenzialmente fai scalo a Parigi.
2: Ormai no,
1: o fai
2: crescendo
1: scalo...
2: sì, una volta sì, una volta sì.
0: Quanti secoli sei andata lì? C'era la Torre Eiffel?
1: Ma è una cosa recentissima.
2: Beh, ho 23 anni,
0: no,
2: quindi...
0: Ma non te, non
1: ce
0: te.
1: Ce l'ha con me.
0: Ce l'ho con la Queen.
1: Ce l'ha con me.
0: Perché secondo me lei quando è andata a Parigi,
1: cioè,
0: non c'era la Torre Eiffel.
1: Rivoluzione industriale non c'era ancora la Torre Eiffel.
0: Secondo me sì, la rivoluzione, perché c'è stata la rivoluzione industriale.
1: No, okay. Tranquillo Francesco, è un passato remoto, ma molto remoto.
0: Ok.
1: Quindi niente. Ma detto ciò, che cosa ti sei portata quindi? Da Venezia?
0: Lo spazzolino?
1: Da Parigi? No. L'ha comprata duty free quello.
2: Sì, vabbè, lo spazzolino che me lo dimentico comunque. No, la cultura, il modo di fare, il dolce far niente, cioè comunque quello che mi porto dall'Italia alla fine del giorno, senso di comunità... L'amore per le persone che mi stanno vicino e, sì, e per tutto quello che è un po' misterioso, diciamo, che comunque Venezia è una città particolare, quindi mi attrae tutto quello che è un po' mistico comunque.
1: Sì.
2: E l'acqua sicuramente.
0: Come l'acqua?
1: Vabbè, Venezia. Venezia.
0: Pensavo che la
1: gondola.
0: Ma io pensavo che si era portata la bottiglia d'acqua.
1: Certo, si è portata il canale proprio.
0: Che non so, la Ferra. A proposito, parlando di cose molto molto molto serie, ma c'è la Ferrarelle a New York?
1: Oh, Figaro.
2: Sai che non lo so.
1: La San Pellegrino sì.
2: Sì, San Pellegrino sì.
0: Come fai a saperlo?
1: Francesco, io giramondo.
0: La rivoluzione francese è passata anche
1: quella, no, Figaro, quello è ancora prima di quella industriale. No, proprio...
0: Non c'ero. In quel periodo non c'ero, mi dispiace. Comunque, la tua musica è stata influenzata dal mondo italiano lì a New York?
2: Sì, fortemente. Ho avuto un prof l'italiano alle medie è strepitoso, una persona molto speciale che infatti mi ha trasmesso questa passione per la letteratura e la poesia, e quindi mi porto dietro questa storia, e infatti tutte le mie canzoni nascono da un formato comunque poetico, come poesia, quindi sì, mi porto dietro questo amore per il rendere un po' tutto romantico in qualche modo.
3: Quindi cronologicamente tu fino alle scuole medie sei stata in Italia?
2: Sì, ho fatto un mese di liceo, poi sono andata in college a Londra, in Inghilterra, sì.
3: Ah, ecco, Londra ci mancava, ragazzi. Io l'avevo trasferita subito a Parigi, invece
0: no. Ma pare, perché adesso con le nuove generazioni fanno lo scalo a Londra e poi vanno a New York.
3: Sapevo Amsterdam o Parigi, invece è diventata Londra, perfetto.
2: Beh, sono nata a Parigi, quindi ci stava.
3: Ah,
2: ci
3: quindi
2: stava.
3: Parigi viene molto prima.
0: Sì, lei è nata con la Torre Eiffel, l'hanno concepita sotto la Torre Eiffel e lei è nata lì. Poi è venuta in Laguna.
3: Al Trocadero, capito?
0: Poi è venuta in Laguna, Venezia, poi è andata. Cioè, ragazzi, ha girato tutte le città più belle del mondo.
2: Sono molto fortunata, sì. Devo dire di sì.
0: E se dovessi scegliere una città dove vivere per sempre?
2: Uff, mamma mia.
0: Adesso esce e dice Cosenza, ti immagini?
2: Mamma, se potessi, no. Beh, non c'ho niente contro.
0: No.
2: Se potessi fare un mix di New York e Venezia, sarebbe il loro figlio. Cioè, qualsiasi cosa ne uscirebbe.
3: A Las Vegas trovi tutto questo. A Las Vegas.
2: Ecco, perfetto. Siamo messi benissimo.
0: E cosa porterei? Cioè, cosa terresti? New York in una valigia e di Venezia in una valigia?
2: Beh, di New York, questa atmosfera dinamica, di miscuglio di cultura, di tutti che lavorano, che hanno voglia di scoprire, di questa atmosfera di curiosità, e di Venezia proprio, cioè è casa per me, poi la natura, la comunità, il modo di fare le cose, c'è un'eleganza diversa, nel senso Venezia sarà per sempre il mio posto del cuore.
3: Beh. Quindi, cioè, i cicchetti e lo spritz ce li mettiamo?
2: Infatti, un giretto in barca.
3: Voglio dire, adesso, con tutto il rispetto per New York, dove si vocifera,
2: un bel aperitivo.
3: Si vocifera che, per carità, la pizza newyorkese, tutto quello che vuoi, ma i cicchetti e lo spritz non ce li vogliamo mettere.
2: No, il modo di fare aperitivo a Venezia, devo dire, mi dispiace il resto del mondo, però la vinciamo noi, quella lì.
0: Ok, posso farti una domanda molto intima che sfiora quasi la pornografia?
3: Francesco.
2: Sì. Dai, vediamo, dipende, vediamo.
0: Ok, ma come mangi lì a New York? Mangi americano o ti porti le cose del veneziano?
3: È giusto, sfiora la pornografia,
2: ecco,
3: per lui è
2: importante.
3: Cibo.
0: Sì. Cioè, ti mangi, cosa si mangia a Venezia?
3: A Venezia un
0: il
3: sacco
0: fegato,
3: di roba.
0: Il fegato alla veneziana?
2: Sì, il fegato, il fritto, il baccalà, il risotto.
0: E come mangi tu durante l'arco della settimana in generale?
2: Un bel mix, però definitivamente più all'italiano e alla francese.
0: Ah, il croissant.
2: Sì.
3: La baguette, va in giro. Lei praticamente va in giro con la baguette sotto l'ascella, capito? Sì.
0: E lo puccia nello spritz. Lo puccia nello spritz e poi scrive canzone.
3: In tutto questo è Central Park, scrivendo una canzone.
2: È così che mi vengono le ispirazioni giuste, no?
0: Ma a proposito di ispirazioni, come mai ti ha ispirato questa canzone di questa grandissima artista, Pensiero Stupendo, che oggi andremo a far ascoltare al nostro pubblico di Spazio Smile?
2: Mamma mia, beh, Patti Pravo l'ho sempre amata, è un'icona, è bravissima musicista e cantante, poi come persona fenomenale.
3: Beh, eclettica.
2: Però proprio la canzone stessa, sì, mitica. Però la canzone stessa, diciamo che l'ho scoperta recentemente, mi dispiace dirlo, è stato un po' come amore a prima vista, però in modo sonoro, nel senso mi è venuta la pelle d'oca la prima volta che l'ho ascoltata, quindi ho subito avuto questa connessione, e poi il modo in cui si esprime Patti, cioè è una roba...
3: E lei si esprime tutta, ma veramente col corpo, con i vestiti, con tutto.
2: Sì, lo si sente dentro, quindi sì.
0: Ma secondo me l'hai scelta anche perché anche lei che si è de Venezia. È Venezia, ho detto, giochiamo in casa.
2: Comunque, però.
0: E poi hai mai avuto l'occasione, la possibilità di conoscerla?
2: In realtà sì, sono andata a vederla in concerto il 14 maggio, 14, 15, sì, il 14 maggio a Padova. Bravissima, bravissima, e l'ho conosciuta dietro le quinte grazie a un carissimo amico. E è stata simpaticissima. Poi posso dire stupenda, eh.
0: Vabbè,
3: stupenda. Ragazzi, per l'età che ha,
0: cioè, supera gli 80, eh.
3: Sì, ma mettici la firma.
2: Beh. Ma davvero brava, davvero davvero brava. C'è una presenza sul palco incredibile.
3: Ma la voce incredibile. Che è rimasta.
0: Beh, certo, ma se parliamo del lato estetico, io la cambierei subito con la Queen qui a fianco. Cioè, 84 anni è molto più bella di te. Che ne hai... quanti anni hai? 40? 24 anni. Però Patti Pravo, secondo me, li porta molto meglio. Perché...
3: Ma tu sei sempre così carino.
0: Hai visto?
3: Cioè, tu devi sapere che noi non ci vediamo da 10 giorni.
0: Oh, ma okay. Sono ringiovanito, i capelli bianchi non ce li ho più.
3: Non è vero, perché immaginati la disperazione di Francesco. Poi però fa queste scene in onda, capito? Dove sei mancata. Io mi farei vedere le chat.
0: Quando sto con lei assomiglio, non so se ce l'hai
2: Ecco, questa è un'idea per una serie podcast, comunque, mostrare.
3: Ma noi siamo una serie, guarda, siamo una roba che...
0: Pensa che quando lei c'è, io assomiglio a Pippo Franco. Quando lei non c'è in studio, assomiglia a Lenny Kravitz. Cioè, è una cosa incredibile. Quindi, cioè, è palese la cosa, ragazzi.
3: Io ero rimasta Derulo, però va bene.
0: Jason Derulo viene il giovedì, perché io in base ai giorni ho le somiglianze, ok? Quindi può cambiare. Comunque, allora, facciamo in americano?
3: Che dici? Faglielo fare a lei, fagli presentare.
0: Sì, in americano, quindi in America, perché non è uguale all'inglese.
3: No, perché in americano, è molto chewing gum.
0: Allora, in americano, lancia la tua bellissima canzone qui su Spazio Smiles. Spazio Smiles, perché...
3: No, perché siamo due Smiles. Siamo
0: due,
3: è vero, giusto,
0: vero.
3: Siamo due.
0: Quindi, come sai fare tu e come sa fare solo Kay, lancia la tua bellissima canzone.
2: Quindi in inglese, siete sicuri?
0: Vai tranquillo, tanto non ti capisce nessuno,
3: dopo Francesco,
0: ok? Vai
3: tutto
0: tranquillo.
3: Il resto è sicuro.
2: Top. Well, hi everybody.
0: Cosa ha detto?
2: Please listen.
3: Te lo traduco nel fuori. Ah, okay,
0: vai.
2: Hi everybody. Here's my version of Pensiero Stupendo. I hope you enjoy it. Thank you very much.

0: E
1: ragazzi,
0: tu ancora è lei.
1: Ancora è noi.
0: No, è lei.
1: Però dice noi.
0: Ho capito, ma se sia... Ma perché ti devi intromettere? Se siamo io e Kay, gliela volevo dedicare, no?
1: Ma siamo noi.
0: Ma oh, Kay è gelosa.
2: Infatti sono io l'altra donna, mi dispiace.
0: E lei l'altra
2: donna.
0: Quindi spostati perché c'è Kay. Prendo un attimo il via, però io passo...
1: Infatti la regia nel frattempo è morta sul divano perché ha detto finché non ti conosci, prende.
0: Comunque, io devo passare... Passo da... Che giro posso fare? Dal Lussemburgo? Faccio il giro largo?
1: Io se fossi in passare dal canale di Suez, Francesco.
0: Canale di Suez è in Colombia, ma cosa stai dicendo?
1: In Colombia? Oddio madre.
0: Vabbè, non parliamo di geografia. Io te l'avevo detto, quando arrivi qua è un casino.
1: Scusa, devo fare solo un appello alla sua mamma che è un'insegnante, vi perdonano.
0: Ma è un insegnante di italiano. Ma infatti non è un insegnante di geografia. Non
1: parli
0: so la di
1: italiano e parli calabrese. Vivi.
0: Beh, ma che ma c'entra? Ma quali sono cadenze? Comunque stavi facendo una domanda nel fuori onda molto profonda e importante. Rifagliela per favore.
1: No, stavamo chiacchierando. Per curiosità gli ho chiesto se gli è capitato di farla ascoltare anche in quello che è l'ambito newyorkese che frequenta, per sapere le reazioni, perché giustamente non penso che parlino tutti l'italiano.
2: No, posso dire no, anche se ho molti amici italiani qui, sono molto fortunata, però devo dire che anche c'è tutti gli amici di famiglia che comunque la si può trovare su tutte le piattaforme, quindi tutte le risposte che ho ricevuto da persone che vivono qui negli Stati Uniti, sempre la stessa cosa, non capiscono un tubo, che va bene, però per il modo in cui la canzone stessa è stata strutturata, cioè anche il modo originale, la versione originale, la versione poi che ho fatto io, devo dire che si commuovono abbastanza. Beh, che è un bellissimo complimento, sì.
1: Assolutamente. No, ma io questa cosa del non comprendere, ma comunque sentirla la canzone, la conosco bene per

0: della musica,
1: è
0: no?
1: Il potere della musica, che unisce,
0: in
1: vedi?
0: Fondo.
2: No, è vero.
1: Ma a proposito di unire, del potere della musica, le persone che vogliono entrare nel tuo mondo artistico, conoscerti, sapere tutte le tue novità, che noi già lo sappiamo, che dopo ce lo spoilererai tu, i tuoi social network quali sono, ok?
0: Beh, per adesso mi limito a Instagram e a YouTube. E poi chissà nel futuro se mi metterò su altre piattaforme, però quello per i social, poi per il resto, per ascoltare la musica, sono su tutte le piattaforme.
1: Sempre come Kay Stark, giusto?
0: Sì, come lo vedi scritto, K Stark,
1: Stark però è CK.
0: Sì.
1: Ah, ok. Perché invece no, Star Trek era Star...
2: No, vabbè, Franci, lo sapevo che arrivavi lì.
1: No, Star Trek, questo è K Stark.
0: Sì.
1: Ha fatto, ha fatto...
0: O da non confondersi con Tony Stark.
1: Con Tony, vedi, Marvel.
2: Iron Man.
1: E come mai hai scelto questo nome Stark? Adesso dice il mio cognome, figura di merda, immagino, vai.
0: Sì, è il mio cognome.
1: Veramente?
0: Sì, ma il mio nome è quello. Come lo... Il mio nome è
2: Kay.
0: Quello, non è un nome...
2: Lei si chiama
0: Non
2: Kay.
0: È un nome d'arte.
2: Ok.
0: Non è un nome d'arte, sì.
2: E K in inglese si dice Kay.
1: Vabbè, ma tu sulla carta d'identità c'è scritto...
0: Kay.
1: Oh yeah, good evening. Ma sulla carta... sulla carta d'identità, Kay, tu non c'è scritto solo K, c'è proprio K.
0: Beh, volete sentire tutta la storiella?
1: Vai, certo, sì, tanto non siamo qua a fare niente. Vai.
0: Vabbè, praticamente mia madre voleva chiamarmi Kay, perché è la sua lettera preferita dell'alfabeto. Perché pronunciato in inglese si dice Kay. E poi mio padre va a registrarmi, appena mia madre mi aveva partorito, e gli dicono che un nome non può avere solamente una lettera, e quindi lui ha aggiunto la lettera A. Si pronuncia sempre Kay, però legalmente è scritto K-A. Io ho solo tolto la A, però il resto è il mio nome vero.
1: Ah.
0: Come doveva essere, questo è il mio nome, come doveva essere.
1: Hai capito. Lei. Quindi lei è K.
2: Non è
0: K,
2: lei è come la macchina della Ford.
1: Lei è K. Sì, lei è K. Quindi non dite K e fate tutte le... vi mettete in difficoltà. Lei...
0: Beh, no, cioè, comunque si pronuncerebbe K.
1: Vabbè.
2: Perché la A non si dice A in inglese.
1: Non lo so.
2: Si dice
1: A. Quindi K.
0: Sì. Comunque la lettera A non doveva esserci. Quindi.
2: Brava, ottima scelta. La togliamo.
1: Ma quindi...
2: d'accordo.
1: Ma quindi oggi qui abbiamo la figlia di Tony Stark.
0: Lei.
1: Comunque no, adesso a parte gli scherzi, noi siamo qua, ormai ci conosciuti, ridiamo, scherziamo, ma perché è il bello, è il mood di...
2: Perché siamo smile.
1: Brava. Cazzo, dopo 4 anni la stagista ha imparato a dirlo. Brava. Perché di solito lei diceva smile,
2: sì,
1: capito?
2: Sicuramente. Sì. No, facevo sm e punto esclamativo.
1: A proposito, tu che sei americana, Pink lì come viaggia?
2: Eccolo là.
0: Non ho la più pallida idea.
1: Come non è la...
2: È rosa,
0: Pink, la
2: è rosa.
1: La cantante, sì. Perché qua in Italia
0: come
1: non viene
0: viaggia?
1: Mai. Com'è? Ah. È sempre in giro in tour, è sempre in America a fare tutte
2: le cose. Ah, pensavo con l'aereo, col taxi.
1: Ma, mamma mia.
0: Infatti anch'io.
2: Vedi.
1: Mamma mia. Oggi 2-1, ragazzi. 2-1 non vale. No, perché
0: ma
1: in Italia... In Italia non viene mai. Cioè, fa il world tour e gira tutta l'America, ma in Italia non viene mai.
0: Perché non l'abbiamo ancora invitata a bersi un buon spritz.
1: Allora intercedi per noi.
0: Un po' di ospitalità italiana.
2: Ora pro nobis, Francesco.
1: Ora pro nobis, intercedi per noi. Dili, ma perché non vai a Milano a fare un concerto? Così veniamo tutti.
0: Sì, io, con piacere, quando volete.
1: Quindi arriverà la nostra... K-A verrà a farci un bellissimo concerto a Milano. Ma a proposito, prima stavamo parlando di spoiler. Il 19,
0: giusto.
1: Che cosa succede il 19, Kay?
0: Il 19 escono ancora 2 single, tra cui una cover di Mia Martini della canzone Quante Volte, e un'altra canzone in italiano e un'altra canzone originale mia in inglese, che si chiama Sharing Scan, che farà parte del mio EP che uscirà poi in autunno.
1: Ah, quindi ci dobbiamo vedere almeno 3 volte noi, eh?
0: Sì,
1: almeno, tre invi-
0: sì.
1: Almeno hai tre inviti. Adesso parlo con chi di dovere. Saluto la nostra Carla che ci sta ascoltando. Ciao Carla,

0: e abbiamo tre inviti, quindi abbiamo un ospite per tre. Come si dice? For three.
1: Bravo, bravo, sì, bravo, bravo, bravo.
0: Grazie, grazie ragazzi, grazie, grazie.
1: Dopo questa però possiamo chiudere, perché sennò tu vai.
0: No, è vero, è vero. Dopo inizia a parlare inglese, quelle persone si innamorano, c'è tutto, certo, un casino che hai dietro, non te lo posso raccontare. Perché quando parlo in inglese poi sai,
1: si sciolgono tutti, si, ma nel senso
2: no,
1: che
2: non vogliamo
1: si
2: essere problematici. No.
0: Certo. Allora, facciamo così: per tutte le persone che vogliono viaggiare, inseguire i sogni e credere e sognare nella musica, che consiglio daresti prima di salutarci? Poi non mettere giù, perché noi ci salutiamo le fuori onda, ok?
2: Perfetto. Allora, non avere mai paura di chiedere aiuto, cioè di accettare supporto dalle persone che ti stanno vicino, e di provarci, perché alla fine del giorno cosa abbiamo veramente da perdere? Nel senso, buttati. Buttati e chiedi aiuto. Nessuno è un'isola.
0: Oh,
2: ecco.
0: Questo che bello. Adesso devo fare la traduzione. Hi guys. Where are buttati.
2: Sì, buttati e sii curioso. Sii curioso. Chiedi tantissime domande. Fatti tantissime domande.
0: Where very question.
1: Ask.
0: Ma vabbè, dopo lo diciamo nel fuori onda. Dai. Ciao, ok, e grazie mille.
2: Grazie.
0: Ciao. E noi ragazzi vi lasciamo un po' con la nostra Miss Trains.

0: la nostra Miss Train.
1: Oh, ma va che c'hai 40 anni, eh.
0: Oh, minchia ragazza, ma come stai? Oh.
2: No, aspetta, com'è che era alle giostre?
3: Com'era alle giostre? Io
2: sì.
3: Non andavo alle giostre.
2: Oh, poverina, la fiammiferaia, non andava alle giostre. Cuccio, li guardavi da lontano e dicevi, mi date un gettone.
3: No, neanche, non mi piacevano le giostre.
2: Neanche a me piacevano le giostre. Io andavo lì e stavo sul bordo, come penso il 95%.
3: Alla cassa della musica.
2: No, io stavo lì, mi facevo i fatti miei, però c'erano i messaggi agli autoscontri. La
3: sì,
2: ragazza
3: sempre. Dell'auto blu.
2: Ma che cavolo auto blu?
3: Perché gli autoscontri,
2: ma no,
3: Francesco.
2: Ma si dava il numero, perché dietro c'erano i numerini. La ragazza nella macchina 22 ha dei capelli biondi bellissimi, un messaggio da parte di Checco Pa. Era così, noi facevamo poi io mi firmavo nomi strani, Giuseppe, Luigi, perché sennò, perché io facevo tante richieste. Dicevo
3: perché
2: a tutti che
3: sei un broccolatore.
2: Ma no, perché c'erano tre o quattro ragazze belle, allora facevo la dedica.
3: Ma pensavo, perché una volta la facevi con la faccia di Jason Derulo, una volta
2: ma
3: la
2: no,
3: facevi
2: una
3: con...
2: volta mi chiamavo Luigi, una volta mi chiamavo Pasquale, cambiava e la gente non sapeva, dicevo, ma quante persone ci sono oggi? Invece ero solo io, che ero amico di quello delle macchine a scontro. Comunque, volevamo salutare tutte le persone e ovviamente salutare la nostra Kay, che ci ha tenuto compagnia anche nel fuori onda. È arrivata la lobby, perché è arrivata la lobby di Red e della nostra Pedrosina. Pedrosina, ti faccio, guarda, te lo dico proprio in diretta, non mettere le reazioni, perché
3: continua, ti prego, continua.
2: Mi rovini la schermata, Pedrosina. Incredibile.
3: Ti prego.
2: Comunque andiamo avanti e ora vi lascio a, mettiamo tre belle canzoni,
3: tre,
2: ne voglio mettere tre, ne posso mettere tre, mettiamo un inglese, due inglesi e un italiano, ci stai?
3: Che strano,
2: ma noi siamo strani e quindi godetevi un po' di musica e poi arriviamo. Io, ma nel frattempo sai che facciamo?
3: Io vado a fare la pipì.
2: Come vai a fare? Ma che
3: non
2: cosa?
3: Si dice.
2: Non si dice, devi dire vado a bere un caffè. Nel frattempo fai la pipì, fai tutto quello che vuoi, ok?
3: Ok, vado a fare un caffè.
2: Va a fare un caffè, ragazzi. Quindi nel frattempo che lei va a fare un caffè, noi arriviamo e vi lasciamo con Dua Lipa.

0: Se ti fermavi, everybody,
1: ma perché devi essere così? Allora, no, Pedrosina, mi dispiace. Niente. Allora, prima dell'estate andiamo a trovarli una sera. Portiamo.
2: Ma noi non diremo mai dove siamo.
1: E infatti, perché io non voglio la. Guarda qua! Guarda. Ti hanno messo tutte le reazioni. La nostra Lisa e la nostra Predosina. Brave, complimenti. Io adesso vi bloccherò il link. Così non potrete più giochicchiare con il vostro smartphone.
0: Scusa, ma stanno chiedendo le pillole.
1: E tu ce l'hai le pillole?
0: Io ce le ho le pillole.
1: Su, le vuoi dire subito, aspettiamo mezzanotte, dimmi. Dimmi. Le vuoi dire subito?
2: Quando siamo nel fuori onda.
1: Le diciamo, secondo me, allora aspetta.
0: Dimmi tu.
1: Allora, perché se
0: sei tu alla regia.
1: L'ha aperta adesso, ragazzi, quindi non voglio fargli fare brutte figure che dopo non se le ricorda. Allora, facciamo così, in maniera molto molto aristocratica. Si dice aristocratica o democratica?
0: Democratica.
1: Metteremo 3 canzoni ancora, però 2 italiane e 1 straniera. Preparati che partiamo.
0: Io sono pronta.
1: Sì, è pronta. Poi dopo non riesco a leggerle. Siete pronti?
0: Sei una brutta persona.
1: No.
0: Sei proprio una brutta,
1: no,
0: brutta,
1: aspetta,
0: brutta.
1: Aspetta, ma tu sei una mucciaccia?
0: Mucciaccia? Perché?
1: Ti senti una mucciaccia?
0: No.
1: Ti senti Gianni Mucciaccia? Chi è che
2: no,
1: sei?
2: Lo sapevo che arrivavi lì.
1: Che ti senti? No. Ma sai cosa vuol dire mucciaccia?
2: Francesco, traducicelo tu, il mucciaccia.
1: Mucciaccia è una bella ragazza.
2: Ma tu? Gianni Mucciaccia un po' meno.
1: Quello è già. Com'è che quello è Gianni Mucciaccia? Chi ti senti? Più Gianni Mucciaccia o Mucciaccia?
2: Mucciaccia.
1: Ok, Mucciaccia allora. E allora, ragazzi, ascoltiamoci la nostra Mucciaccia. Sei anche sexy?
0: Mui.
1: Mu.
2: No, ma

0: I pinguini tattici nucleari, ragazzi. Sorry, scusa, lo siento. Devo ancora capire a chi è stata dedicata questa canzone, perché ancora nulla ha detto il nostro Riccardo, che ricordiamo a tutti quanti lo spot. Anzi, ve lo dico dopo, perché adesso c'è una ragazza che sta spingendo, una cosa incredibile, quindi dobbiamo per forza dargli questo spazio.
1: L'hai ridotto da 5 minuti a 3, da 3 a 1, perché sono stata assente una volta, quindi ho un minuto.
0: Guarda che
1: devi ringraziare
0: la lobby, perché se era per me, niente, ok?
1: Grazie, lobby.
0: Io adesso blocco questa ragazza che continua a mettere le reazioni e poi proseguiamo. Quindi ci siamo? Siamo
1: sì,
0: pronti?
1: Ho delle notizie.
0: Ha delle notizie scoop. Proprio scoop bomba. Sì, allora sì. Partiamo. Io mi azzittisco.
1: Esplode scatola di piselli al supermercato. 5 donne incinte.
0: Mi dissocio.
1: Come ti dissoci, no. Francesco, non puoi. Cioè, guarda che sono tutte notizie vere, eh.
0: Che culo, vai.
1: Rubato un tir pieno di lampadine. La polizia brancola nel buio.
0: Bello anche questo.
1: Scontro terribile tra due carri funebri. Un resuscitato.
0: questa era proprio brutta, cioè proprio, mamma mia.
1: Ripescati ieri in mare due corpi. Trattasi di due scozzesi che avevano scommesso su chi arrivava prima. Su chi arrivava più a lungo in apnea sott'acqua.
0: Vai. Io ti ho detto che non mi pronuncio su questa rubrica, è tua, l'hai voluta fare tu. Vai.
1: Governo pratica drastici interventi sui tassi. Tasse incazzate.
0: Poi avvisami quando abbiamo finito, così mettiamo la musica.
1: Vabbè, l'ultima, dai.
0: Meno male, ragazzi. Meno male.
1: Tragedia al trapezio. Rifiuta di stringere la mano all'amico e questi cade. E muore.

0: E lui è il mio sosia della domenica pomeriggio, ragazzi. Lui è Enrique Iglesias. Perché
1: questa
0: io.
1: Questa mi mancava.
0: Enrique Iglesias, e vado, perché tu domenica pomeriggio non mi vivi. Domenica pomeriggio, no. Se arrivi, io ti dico: baby, I like it. Non wanna do it on the floor. Baby, I like it. È uguale, mi manca solo il cappellino e poi sono uguali. Ma mi raccomando, ragazzi, perché settimana prossima c'è un grandissimo evento dove siete tutti invitati. Quindi andate sui nostri social network dove potete.
1: Network.
0: Sì, allora i nostri social network,
1: che sono su Instagram, Facebook, TikTok, Spazio Smile Official.
0: Oppure, in particolare, potete andare sul nostro sito dove trovate anche la locandina che potete cliccare e vi porta direttamente dove dovete andare.
1: Agli eventi estivi, e il nostro sito è www.spaziosmile.com.
0: Oh, che brava, che brava. Comunque, vi volevo ricordare, dall'8 al 14 di giugno, Parco Arcadia, Bareggio. Vi dico giusto qualche nome, quindi lunedì 8 ci sarà Michele Bravi, Giusy Ferreri e Frankie High Energy. Poi martedì ci sarà un signore che è un emergente, se non sbaglio, si chiama Enrico Ruggeri. Poi
1: emergentissimo.
0: Emergente, poi c'è anche Francesco Renna.
1: Infatti l'abbiamo intervistato l'anno scorso tra gli emergenti.
0: Sì, tra gli emergenti. Poi abbiamo mercoledì, abbiamo Simona Molinari, Claudio Santamaria, un figaccione della Madonna, non vedo l'ora, il mio Dandy, i Finlay. Poi giovedì Nina Zilli, venerdì c'è, aspetta, Mietta e Siria, e poi la mattina c'è i Pinguini Tattici Nucleari con Riccardo, e poi sabato Luca Jurman a pomeriggio, poi Pier Davide Carone, Mr. Rain, sabato le Bambole di Pezza con la presentazione della finale, Mitch di 105,
1: ma c'è anche Giorgia, non l'hai detta?
0: Ah, mi sono dimenticato, scusa, me lo tenevo per me, perché sennò vengono tutti lì. Martedì, ragazzi, c'è Giorgia e Paola Iezzi dalle ore 16, quindi pomeriggio. Potete andare ad acquistare i biglietti, li trovate, basta che andate sui nostri social, trovate i link, potete trovare tutto. Mi raccomando, perché l'ingresso è limitato, Hanno dato l'ingresso a 1000, massimo 1500 persone, perché già stanno arrivando.
1: Per questione di sicurezza,
0: sì, perché stanno arrivando tantissime richieste, quindi stanno un po' limitando. Quindi affrettatevi se vi serve qualcosa. Comunque il programma lo trovate su tutte le nostre piattaforme, oppure sulle piattaforme di All Music Italia.
1: Oppure scrivete in privato a Francesco al numero 333-472-584. Perché così lui vi risponderà.
0: Ti sei dimenticata il 2 finale. Ti sei dimenticata il 2 finale. Ma tu preferisci ballare la samba o fare sesso?
1: La seconda.
0: Ballare samba, brava, brava, che brava, ragazzi, che brava, che brava. Non lo so, Tony F e Gaia magari hanno delle idee diverse, sesso e samba, tutte e due insieme. Io mi sono slogato una clavicola.

0: non ci eravamo accorti, talmente è stata veloce questa serata,
1: è volata, ragazzi,
0: che è volata. Non
1: abbiamo
0: c'era...
1: anche sforato, pensa un po'.
0: Ma più del solito, perché era programmata un'altra canzone.
1: Sì, avevamo programmato
0: ancora...
1: altre due canzoni, poi c'era... Poi c'era ancora tutto quello
0: che sta cadendo lo studio.
1: Sta cadendo lo studio.
0: Siamo fuori orario.
1: È caduto il pannello perché ci stanno sfrattando piano piano. Una cosa incredibile. Adesso ci sfrattano e ci mandano via. Comunque, ragazzi, che dire, per chi vuole, ci ascoltiamo domani mattina dalle 10:30 a mezzogiorno con grandissimi artisti. Con me alla cabina di pilotaggio. E come l'abbiamo detto anche prima, ma lo ricordo.

0: Le ho bloccate.
1: Sei una brutta persona.
0: Sì, le ho bloccate perché la Red ha detto: slogato una clavicola, ora sono curioso della dinamica. Io ero appeso a un lampadario, mi sono lanciato, ma sono caduto con la spalla. Incredibile.
1: Sì, vabbè, non diciamo la dinamica dell'armadio, Francesco.
0: Ah, quando mi sono vestito da Batman. C'eri anche tu, ti ricordi? Sì, ragazzi, quando mi sono vestito da Batman, tanta roba. Ho sbagliato perché anziché mettere una cosa ho messo le orecchie del cappello di Batman. Comunque, ragazzi, basta cazzate, ci vediamo domani mattina per chi vuole. Non fate bravi, ciao!
1: Buonanotte!
0: Ciao, Queen! Ciao,
1: ciao, ciao, esercito, ciao, Franci!

0: outside.
1: È sabato 4 luglio 2026. La chiesa ricorda Santa Elisabetta di Portogallo. La luna è gibbosa calante. Il proverbio di oggi è cinese e dice: un consiglio da amico sbaraglia il nemico. E si celebra la giornata internazionale delle cooperative. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'anno 836, con la firma del Pactum Sicardi, il principato longobardo di Benevento, il ducato greco di Napoli con Amalfi e Sorrento, concordavano 5 anni di libera circolazione ai mercanti di altre città della Campania. Nel 1865 veniva pubblicato Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie, il libro di Lewis Carroll. Nel 1910 moriva a

84enne a Milano l'astronomo Giovanni Schiaparelli, i cui studi hanno fatto strada alle ipotesi che su Marte potessero esistere forme di vita. E nel 1963 il romanzo autobiografico Lessico familiare valeva alla scrittrice palermitana Natalia Ginzburg la vittoria al 17° premio Strega. 50 anni fa, nel 1976, inaugurazione per la 7ª legislatura italiana e per la prima volta alla presidenza della Camera veniva eletto un esponente del Partito Comunista, il 61enne Pietro Ingrao. Nel 1991 in Finlandia iniziava a operare la prima rete telefonica mobile basata sullo standard GSM. 30 anni fa, nel 1996, nasceva Hotmail, era il primo servizio di posta elettronica gratuito, fondato da Jack Smith e Saber Bahia. Nel 2000 Dino Zoff si dimetteva da commissario tecnico della Nazionale di Calcio dopo le polemiche seguite alla sconfitta dell'Italia agli europei. Nel 2012 il CERN di Ginevra annunciava la scoperta del bosone di Higgs, l'elemento soprannominato la particella di Dio. E nel 2021 la ricostruzione dell'albero genealogico di Leonardo da Vinci rivelava che tra i suoi discendenti in linea retta figurava il regista Franco Zeffirelli. Sono nati il 4 luglio, nel 1807 il patriota e padre dell'Unità d'Italia Giuseppe Garibaldi. Nel 1914 il designer automobilistico Giuseppe Bertone e nel 1927 l'attrice Gina Lollobrigida. Nascevano oggi anche gli attori Enrico Bertolino nel 1960, Alessio Boni nel 1966 e Fabrizio Fontana nel 1970, l'attrice e regista Michela Andreozzi nel 1969, l'atleta ostacolista Stefano Tedesco nel 1988 e l'attore Elia Nuzzolo, nato in questo giorno nel 2000. Ultima segnalazione per il 4 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Radio Meano, tutta un'altra musica. Ascoltala in tutta la sua semplicità, ne rimarrai stupito.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero. Se non fosse per

0: pros, save more on what you need to get the job done right. Right now at Lowe's. Get 15% off select custom entry and interior doors. Plus, save $80 on the DeWalt 20-volt Max 2-tool combo kit. Now just $169. And at the Lowe's Pro Desk, bring us your materials list and get a quote in minutes. Handwritten, a photo, or even a sticky note is all you need. Keep your jobs moving faster and on budget at Lowe's. Valid through 7/8 while supplies last. Selection varies by location.
1: Buongiorno dalla redazione. Alla vigilia del 4 luglio il Papa, ricevendo da Filadelfia la medaglia della libertà, rivendica il suo essere figlio degli Stati Uniti e anche gli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza, non ultimi giustizia e pace. Un monito ancora più potente perché è arrivato un giorno prima del viaggio a Lampedusa, un omaggio ai migranti morti in mare e un messaggio contro la remigrazione. Allarme all'ospedale israelitico di Roma, da dove sono state rubate 80 fiale di fentanyl. La cassaforte dove erano contenute le fiale sarebbe

è stata aperta con la chiave a disposizione di più dipendenti. Tra le ipotesi, quella di un furto su commissione. Aperta un'inchiesta. In Venezuela la guaira, tutte le speranze erano concentrate sul piccolo Fabio, il bimbo di 9 anni che era ancora intrappolato sotto le macerie di un edificio crollato durante il doppio terremoto. Purtroppo non ce l'ha fatta. Cresce intanto il bilancio ufficiale delle vittime, sono 2.645 con 12.666 feriti. Le autorità messicane hanno confermato il ritrovamento e l'identificazione del corpo della giornalista Roxana Guzmán, sequestrata il 2 giugno nello stato di Veracruz. A confessare uno dei 4 agenti della polizia municipale arrestati la mattina di venerdì 26 giugno, che avrebbero partecipato al sequestro su incarico dei cartelli della droga. Mondiali di calcio, l'Argentina trema ma supera i supplementari, la rivelazione capoverde finisce 3-2 a Miami, vittoria che vale l'accesso agli ottavi di finale dove affronterà l'Egitto che ha battuto 5-3 l'Australia dopo i calci di rigore. Colombia-Ghana finisce 1-0 a Kansas City. Ed è tutto, a più tardi.

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

Cos'è normale? Ho un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.
1: Papà Noteale, lo chito.
2: Cooking Soul.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

Ciao, aspetterai 100 video. Come stai? Saprei persino morire. E ruberò la luna a sta città.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Buongiorno dalla redazione. Sono iniziate le celebrazioni per i 250 anni dalla nascita degli Stati Uniti. Siamo il paese più forte e potente della terra, ha detto Trump nel suo discorso pieno di patriottismo e orgoglio nazionale. Ieri il Papa, ricevendo a Filadelfia la medaglia della libertà, rivendica il suo essere figlio degli USA e anche gli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza, non ultimi giustizia e pace. L'Iran ha dato inizio ai 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per il defunto leader Ali Khamenei. Migliaia di persone in lutto si sono radunate nel cortile della grande moschea di Teheran prima dell'arrivo della bara, prevista la partecipazione di 20 milioni di persone solo a Teheran. Il presidente ucraino Zelensky lancia l'allarme per un raid aereo russo, usate bombe aeree guidate contro civili nel centro della città, scrive su X. Intanto prosegue la caccia Anastasia Berezovska, l'ucraina di 39 anni, ricercata per l'attentato nel quale sono rimasti feriti l'oligarca filorusso Ermolaev, la compagna e il figlio. Riunione d'emergenza Palazzo Chigi dopo il furto di un'ingente quantità di fentanyl dalla farmacia dell'ospedale israelitico nel quartiere Magliana a Roma. La riunione ha fatto il punto sull'ammanco di 80 fiale del farmaco, idonee a confezionare fino a 20.000 dosi destinate al consumo illecito. Si è conclusa nella notte la fase dei 16esimi dei mondiali americani, l'Egitto ha eliminato l'Australia ai rigori, l'Argentina ha superato 3-2 Capoverde supplementari e la Colombia ha battuto 1-0 il Ghana. Oggi si aprono gli ottavi con Canada-Marocco alle 19, Paraguay-Francia alle 23. È tutto, a più tardi.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente.
1: E con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

È sabato 4 luglio 2026. La chiesa ricorda Santa Elisabetta di Portogallo. La luna è gibbosa calante. Il proverbio di oggi è cinese e dice: un consiglio da amico sbaraglia.

famiglia in nemico e si celebra la giornata internazionale delle cooperative. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'anno 836, con la firma del Pactum Sicardi, il principato longobardo di Benevento, il ducato greco di Napoli con Amalfi e Sorrento, concordavano 5 anni di libera circolazione ai mercanti di altre città della Campania. Nel 1865 veniva pubblicato Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie, il libro di Lewis Carroll. Nel 1910 moriva a 74enne a Milano l'astronomo Giovanni Schiaparelli, i cui studi hanno fatto strada alle ipotesi che su Marte potessero esistere forme di vita. E nel 1963 il romanzo autobiografico Lessico familiare valeva alla scrittrice palermitana Natalia Ginzburg la vittoria al 17° premio Strega. 50 anni fa, nel 1976, inaugurazione per la 7ª legislatura italiana e per la prima volta alla presidenza della Camera veniva eletto un esponente del Partito Comunista, il 61enne Pietro Ingrao. Nel 1991 in Finlandia iniziava a operare la prima rete telefonica mobile basata sullo standard GSM. 30 anni fa, nel 1996, nasceva Hotmail, era il primo servizio di posta elettronica gratuito, fondato da Jack Smith e Saber Bahia. Nel 2000 Dino Zoff si dimetteva da commissario tecnico della Nazionale di Calcio dopo le polemiche seguite alla sconfitta dell'Italia agli europei. Nel 2012 il CERN di Ginevra annunciava la scoperta del bosone di Higgs, l'elemento soprannominato la particella di Dio. E nel 2021 la ricostruzione dell'albero genealogico di Leonardo da Vinci rivelava che tra i suoi discendenti in linea retta figurava il regista Franco Zeffirelli. Sono nati il 4 luglio, nel 1807 il patriota e padre dell'Unità d'Italia Giuseppe Garibaldi. Nel 1914 il designer automobilistico Giuseppe Bertone e nel 1927 l'attrice Gina Lollobrigida. Nascevano oggi anche gli attori Enrico Bertolino nel 1960, Alessio Boni nel 1966 e Fabrizio Fontana nel 1970, l'attrice e regista Michela Andreozzi nel 1969, l'atleta ostacolista Stefano Tedesco nel 1988 e l'attore Elia Nuzzolo, nato in questo giorno nel 2000. Ultima segnalazione per il 4 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Bentrovati, buon sabato 4 luglio con il GR delle buone notizie. A Copenaghen, se stanchi del virtuale, si vuole tornare a guardarsi negli occhi mentre si cena. Alle 17.30 ci si ritrova attorno alla chiesa del quartiere Vesterbro per partecipare a una cena comunitaria. Si tiene in quello che un tempo era un luogo di culto, ma che oggi viene definito Amsalon, un luogo di grande socialità e connessione reale tra le persone. Qui 200 persone ogni sera si danno appuntamento per cenare insieme, il tutto per 8 euro. Non si tratta quindi di un ristorante, ma piuttosto di una mensa popolare per combattere la solitudine nelle grandi città. Un nuovo quartiere residenziale d'élite sorgerà presto a Milano. Tra Segrate e l'Idroscalo sta per prendere forma il progetto Milano Porta Est, un hub residenziale pensato come nodo strategico fra città e infrastrutture. L'obiettivo è creare una vera e propria porta d'ingresso per la metropoli. Il quartiere si estenderà su circa 25 ettari di terreno, all'interno dei quali verranno realizzate 1200 abitazioni, capaci di accogliere circa 4000 abitanti. Ovviamente non mancheranno spazi verdi, servizi di quartiere e attività commerciali di prossimità. È tornata anche quest'anno in tutta Italia la Giornata Nazionale del Paesaggio, un'iniziativa promossa dal Ministero della Cultura, che da 10 anni coinvolge musei, archivi e siti archeologici con eventi dedicati alla scoperta del territorio. Anche per l'edizione di quest'anno il calendario ha proposto visite guidate, incontri, aperture speciali pensate per raccontare il rapporto tra ambiente, storia e patrimonio culturale. Tra le iniziative più suggestive spiccano quelle organizzate in Liguria, dove la riviera è diventata protagonista, con diversi percorsi tra ville storiche e panorami sul mare. Il 29 agosto ci sarà una grande festa, quella di Harry Potter e la pietra filosofale. Per l'occasione, giardini della Reggia di Versailles si trasformeranno in uno scenario magico, visto che si celebrano i 25 anni del primo film di Harry Potter. Discovery organizza Ritorno a Hogwarts, un evento che mixa storia e cultura pop tra scenografie, attività tematiche e tante sorprese. L'Orangerie della Reggia di Versailles avrà i colori delle 4 case di Hogwarts: Grifondoro, Serpe Verde, Corvo Nero e Tasso Rosso. Sarà un vero e proprio itinerario immersivo che farà rivivere la magia del mondo di Harry Potter. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

0: Questa è una canzone la più triste che ho scritto. Questo invece è il suono del mio cuore rotto. Che fa? Che fa?
1: Buongiorno dalla redazione. Negli Stati Uniti sono iniziate le celebrazioni per i 250 anni della nascita del paese. Siamo i più potenti e più forti della terra, ha detto Trump nel suo discorso pieno di orgoglio nazionale. Cancellata la parata di Washington per il giorno dell'indipendenza a causa del caldo estremo. Iran invece sono cominciati 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per il defunto leader Ali Khamenei. Migliaia di persone in lutto si sono radunate nel cortile della grande moschea di Teheran prima dell'arrivo della bara. Prevista la partecipazione di 20 milioni di persone solo nella capitale. Papa Leone oggi a Lampedusa, dopo aver fatto tappa alle Canarie durante il suo viaggio apostolico in Spagna per lanciare un appello all'accoglienza. Oggi il pontefice è in visita pastorale sull'isola simbolo delle migrazioni verso l'Italia. Dopo l'arrivo prevista una visita nell'area dedicata alle tombe dei migranti che hanno perso la vita cercando di raggiungere l'isola. Omicidio a Vieste, in provincia di Foggia, dove è stato ucciso un 35enne già noto alle forze dell'ordine. L'uomo sarebbe stato ucciso a fucilate mentre era a bordo di uno scooter. Avviate le indagini per verificare se il delitto sia riconducibile alla criminalità organizzata garganica. Al via oggi i saldi in quasi tutta Italia, fanno eccezione le province autonome di Trento e Bolzano, dove i saldi inizieranno il 16 luglio. Il Codacons stima un giro d'affari complessivo intorno ai 3 miliardi di euro, ma solo un italiano su due dichiara di essere pronto agli acquisti approfittando degli sconti. È tutto, a più tardi.

In pieno sabato sottolineiamo ancora che il 7 va bouquet sta rinvoltando le fila del drappello di modelle e fotomodelle o aspiranti tali. Come fare? Semplice, entrate in contatto col profilo di Sia Moda Magazine su Instagram. Adesso però, Almanacca Time. Bentrovati in antenna da Meridiano.

Un proverbio spagnolo vi guida nel trading del buon senso. Il buon vino rovina la borsa, il cattivo vino lo stomaco. Il giusto equilibrio? Il calvino della Torre dei Bianchi.

Che il postino più bravo al mondo si chiami Franco Bongo lo sanno tutti da sempre. Più recente, in riconoscimento alla specializzata in posta elettronica, Melania @

Già a 8 anni inizia a cantare nel coro della chiesa di Santa Lucia. A 11 anni ha ottenuto un'indennità e ha deciso di investirla per imparare l'inglese. Adesso parla fluentemente anche con lo spagnolo, oltre alla lingua madre, il portoghese. Ma si difende anche in italiano, con una pronuncia davvero impeccabile. Dopo aver preso lezioni di ballo dall'insegnante della madre, ha terminato a 16 anni un corso di amministrazione presso una scuola tecnica di Rio de Janeiro. Se non fosse diventata una cantante, sarebbe voluta essere una psicologa. Il suo nome d'arte è ispirato al personaggio di serie televisiva molto popolare in Brasile, Anitta.

Anche per oggi è arrivato il momento dell'astrologia. Ariete, momento ideale per compiere una buona azione. Toro, c'è una persona che vi pensa intensamente. Gemelli, sentirete forte il bisogno di sfogarvi con qualcuno. Cancro, qualche piccola novità in arrivo. Leone, la luna vi renderà più sicuri. Vergine, troverete un valido aiuto in parenti e amici. Bilancia, un invito a pranzo o a cena. Scorpione, weekend di passione. Sagittario, cercate tranquillità assoluta. Capricorno, farsi da parte in una discussione qualche volta conviene. Acquario, periodo buono per rinnovarsi in tutto. Pesci, complicazioni nella vita di coppia. A Gigi Proietti le femministe concedono licenza poetica circa il suo suggerimento. Non desiderare la donna d'altri, tanto rompe come la tua. Donna!

Come con arte va preparato, così con arte va bevuto. Già nel XVI secolo, Abdelkader era un accanito fan dell'oro aromatico. Anche noi in redazione non rinunziamo a Lacto Caffè. Anche oggi una tazzina di Parabens. Per provare la vostra, chiedete in radio. Tony Robbins ci invita a riflettere. Meglio la costanza o è consigliabile evitare la routine? Se fai quello che hai sempre fatto,

Una bella notizia scientifica per concludere la puntata del sabato. Pare che le donne abbiano finalmente scoperto dove si trova il punto G, alla fine della parola shopping. La nostra puntata è arrivata alla lettera H. Manca infatti solo un'ultima selezione musicale, ma da domani si riparte dalla A. Per l'appuntamento domenicale di Almanacca, un bacio, bye Marjorie Maranca. When you don't realize you're in the moment until it's a memory.

questa puntata voglio ricordarvi anche una riflessione di Indira Gandhi. È tutto collegato quello che accade ora agli animali. Succederà in seguito all'uomo. Tra 23 ore e 30 sulla vostra radio preferita, di nuovo protagonista la natura. Ricordate che vi aspetto anche su Facebook Page per 7va Wildlife. Kiss and Meow da Simona Mattioli.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: dove ci sono tante novità e buona musica, ma anche divertimento, perché no, ci siamo noi quelli di Spazi. Quindi un benvenuto a questa puntata briosa, frizzante, colorata. Max Mollica in voce, Dino Super DJ Man in questo momento è seduto in regia, l'abbiamo relegato nella stanza vetrata insieme al buon Charlie Ballabio. Poi, se farà il bravo, qualcosa gliela faremo dire alla fine del programma. Scherziamo, questo appuntamento è proprio dedicato a lui, perché siamo qui per presentare il suo nuovo singolo intitolato Let's Party, cantato da Mary Lo Sciarbo, con al basso il bravissimo Xenio e le chitarre di Fabio Cesinaro. Quindi un lavoro accurato di equipe, molto forte, molto dance, ma soprattutto molto bello, che sta andando fortissimo in ogni dove, in tante altre radio, oltre al nostro circuito, e poi anche su tutte le piattaforme social. Quindi avremo tanto da dire, ma soprattutto tanto, tanto da gustare. Abbiamo con noi sulla linea telefonica numero 2 Mary Lo Sciarbo, che è la voce trainante di questo brano fantastico che sta andando molto forte, molto estivo. Let's Party! Ciao Mary, come va?
1: Ciao a tutti!
0: Allora Mary, questo brano sta andando molto bene, con queste reminiscenze tipiche anni 70 e dance, sì, naturalmente, la tua voce che calza a pennello. Come hai vissuto questa esperienza insieme al buon Dino Super D e a Xenio?
1: Sì, benissimo, guarda, mi ha mandato questa idea tua e mi ha detto che avevo carta libera, e quindi mi è venuto l'idea in un flash, ho registrato tutto veloce per farlo ascoltare e mi è piaciuto tantissimo, e quindi benissimo, anche se onestamente anche lui non l'ho conosciuto in persona, perché abita in Puglia, io abito in Toscana, però siamo sentiti al telefono diverse volte, su WhatsApp, eccetera eccetera, quindi è stata una bellissima esperienza.
0: Lo sai che il brano, no, che seguiamo un po' il tutto, sta andando molto forte, molto ascoltato e molto seguito, e piace moltissimo alle persone?
1: Sì, sì, mi fa molto piacere, sto avendo tantissimi complimenti da persone veramente tutto il mondo che mi stanno chiamando, piace moltissimo, e anche se ovviamente i suoni sono molto, mi chiamo degli anni 70, comunque le parole, se lo capite, è abbastanza attuale, siamo stati tutti chiusi in casa e ora basta, vogliamo uscire, ora che abbiamo preso i vaccini, e andare alla party. Basta.
0: Allora Mary, io ti lascio perché so che sei in vacanza, e ti lascio salutandoti, e tocca a te salutare il pubblico di Spazi.
1: Sì, ciao a tutti il pubblico di Spazi, let's party!

0: E così abbiamo parlato con Merino Scerbo, che è in vacanza, ma sulla linea numero 2, mi facendo ciao di Bellabio, c'è Eugenio Cugnoli. Xenio, ciao Eugenio, come va?
1: Ciao, ciao, qui tutto bene, ciao Max, com'è?
0: Allora, niente, ti ho chiamato perché siamo qui in studio e stiamo parlando di questo successo che è Let's Party, che sta andando molto forte, e dato che tu fai parte della combriccola artistica che ha creato questo bellissimo brano, vogliamo sapere un attimino qualcosa, come hai vissuto questa esperienza. Allora, dimmi tutto, come ti sei trovato a lavorare con Dino Super D e naturalmente con la bellissima voce di Mary Lo Scerbo?
1: Ma guarda, assolutamente benissimo, ti posso dire che fin dall'inizio c'è stato un grande feeling, e devo dire che la creatività e le idee di produzione di Dino mi hanno veramente dato un grande input, no? E posso dire che ho cercato di creare delle linee di basso che potessero in qualche modo sostenere molto il groove. Abbiamo condiviso questa passione per la musica degli anni 70, il funk, la disco, però rivestite sicuramente in una versione molto molto attuale, e poi diciamo così la partecipazione di Mary ha fatto il resto, ha dato proprio l'interpretazione giusta a quella che era la nostra produzione musicale iniziale.
0: Ci sono voci di corridoio, si vocifera che la storia potrebbe anche continuare dato il buon successo ottenuto con Let's Party.
1: Ma guarda, ci sono sicuramente delle idee per fare un ottimo follow up, e diciamo che io personalmente non vedo l'ora di poter lavorare a questo, e comunque già Let's Party ci sta dando delle grosse soddisfazioni, e devo dire che comunque è un bellissimo team di lavoro, e quindi perché no, vale la pena assolutamente di proseguire con altre cose, sperando di mantenere, come dire, lo stesso tipo di tiro e di feeling che abbiamo così ottenuto con Let's Party.
0: Molto bene, adesso parliamo un attimo di te. Tu sei impegnato su vari fronti, su vari progetti, se ci vuoi anticipare qualcosa.
1: Ma intanto devo assolutamente salutare Lelio d'Aprile di Sogem, perché prima di Let's Party c'è stato questo album Astral Perception, dove ho potuto realizzare 10 tracce di musica chill out, che è un po' la mia passione, no?
0: Molto bene Eugenio, allora noi sicuramente ci sentiremo qui su Spazi per presentare le tue prossime produzioni, perché no?
1: Bene.
0: E adesso ci salutiamo. Questo è un intervento legato a questo bellissimo brano Let's Party, che sta andando veramente alla grande, quindi ecco, a te un attimo, lascio il microfono per salutare i nostri amici, quelli che ti stanno ascoltando e quelli che ti seguono.
1: Un salutone a tutti da parte di Xenio e anche ai miei compagni di avventura, speriamo di poterci sentire presto per nuove cose.
0: Ciao Xenio.
1: Ciao.

0: Ciao amici e cari amiche all'ascolto, vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica che è magillaradioproduction@gmail.com. Siamo quasi giunti alla fine di questo appuntamento speciale con Spazi. Rimanete lì fermi, non vi distaccate assolutamente dall'ascolto, perché sta arrivando il magico momento di Let's Party, di questo brano che potremo ascoltare e ballare tutti insieme. Quindi saluti da parte del sottoscritto Max Mollica, da parte di Charlie Ballabio Regia e dallo staff tecnico e la redazione di Magilla Radio Production. E a questo punto non lo faccio mai, di solito lo facciamo insieme. Ho il piacere di cedere la linea, la parola al mio fratello amico e collega Dino Super DJ Mano per i saluti finali e la presentazione del suo nuovo singolo.
1: Ed eccomi qui, finalmente riesco a dire anch'io la mia riguardo a questo brano che ascolteremo tra poco. Dopo essere stato chiuso lì in sala regia insieme a tutto lo staff tecnico, alla redazione di Magilla Spettacoli, al nostro regista Charlie Ballabio, finalmente posso ringraziare Mary Lo Scerbo ed Eugenio Cugnoli per la loro grandissima professionalità e la loro disponibilità. È stata davvero una bellissima esperienza che spero potremo rifare in futuro. E non dimentichiamo di ringraziare Massimo Galantucci per le edizioni musicali per Magilla Spettacoli, Lelio D'Aprile e Maurizio D'Aprile per le edizioni e l'etichetta Soul Jam Records, e tutti quelli che hanno collaborato. Quindi andiamo a ringraziare anche, ed è importantissimo, Fabio Cesinaro alle chitarre, e poi tutti gli amici che ci hanno supportato, consigliato e anche sopportato, perché durante le varie prove hanno dovuto sorbire centinaia di volte l'ascolto di questa canzone. Siamo addirittura d'arrivo, stavolta lo chiudo io il programma presentandovi questo brano Dino Super DJ Mano featuring Mary Lo Scerbo e Xenio, Let's Party!

Buongiorno dalla redazione. Visita pastorale di Papa Leone Lampedusa, prevost atterrato sull'isola poco prima delle 9, si è subito recato al cimitero locale che ospita anche le salme di alcuni migranti. Il pontefice si è inginocchiato per deporre una corona di fiori e assostato in silenzio in preghiera. Poi è arrivato alla Porta d'Europa, scultura altamente simbolica, dove ha incontrato una famiglia di migranti. Negli Stati Uniti sono iniziate invece le celebrazioni per i 250 anni dalla nascita del paese. Siamo i più potenti e più forti della terra, ha detto Trump nel suo discorso, cancellata la parata di Washington per il giorno dell'indipendenza a causa del caldo estremo. Una serie di esplosioni ha scosso San Pietroburgo, città natale di Putin, dove sono scoppiati incendi a un terminal petrolifero dopo un attacco di droni nella zona portuale. Il governatore Alexander Beglov ha confermato che un attacco su larga scala è stato lanciato dalle forze ucraine sulla città e ha invitato i residenti a rimanere nelle proprie case. Omicidio nella notte a Napoli, dove un 33enne è stato ucciso da un colpo d'arma da fuoco. Un altro omicidio si è verificato a Vieste, in provincia di Foggia, dove è stato ucciso un 35enne già noto alle forze dell'ordine. L'uomo sarebbe stato ucciso a fucilate mentre era a bordo di uno scooter. Prosegue sull'erba londinese il torneo di Wimbledon. Tra gli italiani il primo a scendere in campo oggi è Flavio Cobolli, impegnato contro Khachanov. Poi tocca Sonego e Berrettini. Invece già gli ottavi Jannik Sinner, che ieri ha sconfitto Jenson Brooksby. È tutto, a più tardi. Buongiorno, buon sabato dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Si è conclusa nella notte la fase dei sedicesimi di finale dei mondiali americani. L'Egitto ha eliminato l'Australia ai rigori, l'Argentina ha superato con non poche difficoltà 3-2 Capoverde supplementari e la Colombia ha battuto 1-0 il Ghana. Oggi si aprono gli ottavi con Canada-Marocco alle 19, Paraguay-Francia alle 23. È finita intanto l'era di Nagelsmann, con la Germania pronta ad affidarsi a Jürgen Klopp. La Federcalcio tedesca, dopo il flop ai mondiali, ha ufficializzato la rescissione del contratto dell'attuale commissario tecnico della nazionale. La Juventus continua a sondare il mercato e ha riavviato i contatti con Goretzka. Il centrocampista tedesco è ora svincolato e, dopo l'eliminazione della Germania dal mondiale, valuterà la destinazione migliore per continuare la carriera. Per quanto riguarda l'attaccante, al momento resta a distanza col Paris Saint-Germain per Colomoni. Per la porta invece il nome di Vicario resta in pole. I bianconeri hanno pensato anche su Suzuki del Parma, ma sul giocatore c'è l'interesse più concreto di club di Premier League. Prosegue sull'erba londinese il torneo di Wimbledon. Nel tabellone singolare maschile, la giornata di oggi è ancora dedicata al terzo turno. Tra gli italiani, il primo a scendere in campo è Flavio Cobolli, impegnato contro Karen Khachanov. Poi tocca a Lorenzo Sonego, che sfida Taylor Fritz. Nel pomeriggio Matteo Berrettini affronterà Grigor Dimitrov. Invece già gli ottavi di finale, Jannik Sinner, che ieri ha sconfitto Jenson Brooksby. Per quanto riguarda il

singolare femminile Jasmine Paolinis la vedrà con Maria Saccari. Spazio anche al doppio maschile con la coppia Bolelli-Vavassori e al doppio misto con Errani-Vavassori. La Formula 1 torna oggi in pista per la sprint race del Gran Premio di Silverstone. Ieri Lewis Hamilton ha conquistato la pole stampando portentoso 1:28.376 all'ultimo assalto e riuscendo così a precedere Kimi Antonelli da appena 11 millesimi. Il padrone di casa si è scatenato con la sua Ferrari nel time attack di fronte al proprio pubblico ed è riuscito a mettere di misura il naso davanti al leader del mondiale. Ad aprire la seconda fila sarà la Red Bull di Max Verstappen, attardato di 321 millesimi dal leader e capace di precedere l'altra Ferrari guidata da Charles Leclerc. Atletica, Francesco Pernici ha vinto col nuovo record italiano di 1:43.60 gli 800 metri maschili del meeting di Nancy in Francia, tappa silver del Continental Tour, superando dopo quasi 53 anni lo storico primato stabilito il 27 giugno del 1973 all'Arena Civica di Milano da Marcello Fiasconaro, crono che fu anche primato del mondo per poco più di 30 anni. Ottimo risultato anche per Andy Diaz, che ha vinto con la misura di 17,72 la gara del salto triplo del meeting di Barletta, realizzando la miglior misura stagionale mondiale. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.

Buona estate 2026, come va? State bene? Benvenuti nella Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio in Italia questa settimana, con Massimo Esposito, insieme con i 60 minuti di grandi successi. Tuca Marena con Baby K, stabile come la scorsa settimana, alla posizione numero 20.

I tormentoni dell'estate 2026 all'interno della Italian Chart sulla vostra radio preferita. Ogni settimana andiamo a scoprire le 20 canzoni le più programmate in radio in Italia. Il numero 19 al mio paese con Serena Francale e Levante Delia perdono qualche posizione. E attenzione, attenzione, perché alla posizione numero 18 è stabile come la scorsa settimana Annalisa con Canzoni

0: E hanno perso qualcosina rispetto alla settimana scorsa. Salmo e Colapesce con Cattive Abitudini alla posizione numero 17. Benvenuti, siete nella Italian Chart. Sono Massimo Esposito al microfono e in questa straordinaria estate 2026 stiamo scalando la Italian Chart, la classifica italiana. E attenzione che ci sono tante novità anche quest'oggi. Al numero 16 è stabile, come la scorsa settimana, Achille Lauro con Comuni Immortali.
1: Aspetterei 100 video. Come stai?

0: Benedetto me.
1: Un 2026 all'insegna del grande successo per Fulminacci, che è stabile al numero 14 della Italian Chart. Ancora un buon ascolto da Massimo Esposito. Buone vacanze, buona estate 2026. Stiamo scalando la classifica italiana e restate all'ascolto perché ci sono grosse novità. Perde qualcosina J-Ax con la sua Hippie Yayo al numero 13.
2: 1, 2, go!

0: Basta il tempo di un
1: fiore. Anche questa estate 2026 c'è la Italian Chart con Massimo Esposito che ha il microfono. Al numero 11 scende Saif con Buona Domenica. Facciamo un attimo di pausa e tra pochissimo torniamo con le prime 10 posizioni. Restate lì. State ascoltando la Italian Chart su Radio Meano. Ancora benvenuti nella Italian Chart insieme sulla vostra radio preferita. Stiamo scoprendo le 20 canzoni italiane le più programmate in radio questa settimana. E adesso pian pianino ci stiamo avvicinando al vertice. Alla posizione numero 10 scende Samurai J con la sua Flamenco Paranoia.

il nuovo singolo di Anna al numero 9. Benvenuti nella Italian Chart, sono Massimo Esposito al microfono e insieme la stiamo scalando. Noemi è stabile alla posizione numero 8 con Tu cosa fai stasera?

I grandi tormentoni dell'estate all'interno dell'Italian Chart. Francesco Gabbani con Summer Funk al numero 6. E attenzione che al numero 5 torna in classifica Tommaso Paradiso. Il suo nuovo singolo che entra prepotentemente in classifica si intitola Agitare Coca-Cola. Fregami.

Italian Chart, Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. Al numero 5, al numero 4 sale Partenope di Mark Ramon, Serena Brancale e The Colors. E attenzione perché perdono qualche posizione rispetto alla settimana scorsa. Giovanotti ed Alfa questa settimana sul podio alla posizione numero 3.

scoprendo il podio della Italian Chart. Giovanotti ed Alfa scendono alla posizione numero 3 con Buon Vento. La scorsa settimana loro erano al primo posto, Pinguini Tattici Nucleari. Oggi al numero 2, Sorry, Scusa, Lo Siento.

Art. C'è il riepilogo prima di scoprire la canzone regina della settimana. Samurai J scende al numero 10 con Flamenco Paranoia. C'è il nuovo ingresso di Anna con White Girl West dal numero 9. Tu cosa fai stasera con Noemi al numero 8. Scende Gaia alla posizione numero 7 con Bossa Nostra. Summer Funk di Francesco Gabbani perde qualche posizione questa settimana al numero 6. E c'è il nuovo ingresso di Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola al numero 5. Al numero 4, Merk Raymond, Serena Brancale e The Colors risalgono la classifica con Partenope. Siamo sul podio, dove scendono Jovanotti ed Alfa al numero 3 con Buon Vento. Sorry, scusa, lo siento, dei Pinguini Tattici Nucleari perdono una posizione, la scorsa settimana erano al primo posto. E attenzione, cari amici all'ascolto delle Italian Chart, perché c'è una nuova numero 1. Grazie per aver ascoltato la Italian Chart. Massimo Esposito vi saluta. Se volete, seguitemi anche su Instagram e TikTok con Massimo Radio. La nuova numero 1 della settimana, Irama Cabane.

nuotare.

Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca giù e...

bentrovati dalla redazione. Visita pastorale di Papa Leone a Lampedusa. Prevostes è subito recato al cimitero locale che ospita anche le salme di alcuni migranti. Il pontefice si è inginocchiato per deporre una corona di fiori a suo stato in preghiera. Poi è arrivato alla Porta d'Europa, scultura altamente simbolica dove ha incontrato una famiglia di migranti. Papa Leone, che pur essendo nativo americano ha scelto di non accettare l'invito a recarsi negli Stati Uniti per le celebrazioni per i 250 anni dalla nascita del paese. Siamo i più potenti della terra, ha detto Trump intanto nel suo discorso. Risponde Mattarella, essenziale che USA e Italia lavorino insieme per la pace. Salgono i prezzi dei carburanti dopo lo stop al taglio delle accise scattato ieri. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che il prezzo medio dei carburanti in modalità self lungo la rete stradale è pari a 1,820 euro al litro per la benzina e 1,899 al litro per il gasolio, prezzi ancora più alti sulla rete autostradale. Sarebbe stato un lacrimogeno sparato da un agente d'altezza uomo a ferire gravemente Marco Leonardo Basoccu, il tifoso 36enne vittima dei disordini avvenuti prima del derby Torino-Juventus del 24 maggio. Non una bottiglia, quindi nemmeno un sasso come ipotizzato, è la conclusione che è giunta alla Procura di Torino, che chiede gli arresti domiciliari per l'agente. Si è conclusa nella notte la fase dei sedicesimi dei mondiali americani. L'Egitto ha eliminato l'Australia ai rigori, l'Argentina ha superato Capoverde, la Colombia ha battuto il Ghana. Oggi il via agli ottavi con Canada, Marocco e Paraguay, Francia. È tutto, a più tardi.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

0: Ciao, sono Nick Simon, anch'io ascolto Radio Meano.
1: Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Bentrovati dalla redazione. L'Europa è chiamata a una responsabilità epocale sui migranti, lo ha detto Papa Leone da Lampedusa, dove in visita pastorale. Nel corso della tappa Prevostes è subito recato al cimitero locale, che ospita anche le salme di alcuni migranti. Poi ha scoperto e benedetto la targa intitolata a Papa Francesco sul molo Favarolo, che da oggi si chiamerà Molo Francesco. USA e Italia lavorino insieme per la pace, invece il messaggio inviato dal presidente Mattarella a Trump nel giorno dell'indipendenza. L'odierna celebrazione, sottolinea il capo dello Stato, appartiene alla storia degli Stati Uniti ma è divenuta nel tempo patrimonio condiviso di quanti si riconoscono nei principi di libertà. Una serie di esplosioni ha scosso San Pietroburgo, città natale di Putin, dove sono scoppiati incendi a un terminal petrolifero. Il governatore ha confermato che un attacco su larga scala è stato lanciato dalle forze ucraine e ha invitato i residenti a rimanere nelle proprie case. Un uomo di 55 anni è stato gravemente ferito questa mattina in zona San Siro a Milano. Il presunto aggressore è un 22enne che è stato bloccato dalla polizia. Vittima e aggressore, nati in Italia e di origini straniere, non risulta si conoscessero. Dopo l'instabilità torna il caldo sull'Italia e Roma ha studiato una strategia per ridurre l'impatto delle ondate di calore sulla salute dei cittadini. Presentato in Campidoglio, il piano propone di investire 50 milioni di euro in 5 anni per rafforzare gli interventi su verde, depavimentazione, acqua, ombreggiamento e rifugi climatici. È tutto, a più tardi.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Notizie in breve. Un tragico incidente ha colpito il comune di Taibo Nagordino, dove un pensionato di 79 anni, Roberto Penso, residente a Spinea, è stato investito all'interno della galleria di Listolade nel tardo pomeriggio di ieri, poco prima delle 17. Nella stessa giornata, l'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore è stato impegnato in due interventi di soccorso. Il primo ha riguardato un escursionista colta da malore, mentre il secondo ha visto il salvataggio di un alpinista di Singapore, precipitato durante una scalata in Val Visdende. A Belluno è stata inaugurata ieri la nuova palestra De Mas 2, situata vicino al Palasport De Mas e allo skatepark cittadino. Questo progetto, avviato durante l'amministrazione Massaro e completato con l'amministrazione De Pellegrin, rappresenta un nuovo spazio per le attività sportive nella zona. Giampaolo Bottacin, ingegnere ed ex assessore regionale all'ambiente, ha espresso preoccupazione riguardo ai dati diffusi in merito alle concessioni idroelettriche, affermando che i numeri presentati possono risultare fuorvianti e richiamando l'attenzione sull'evoluzione normativa degli ultimi 20 anni. Infine, oggi, sabato 4 luglio, alle 10:30, si inaugurerà il Museo dell'Emigrazione Veneta a Belluno. L'ingresso sarà gratuito per tutta la giornata. Questo nuovo polo culturale, situato in via Cavour 3, amplia l'eredità del Museo Interattivo delle Migrazioni, arricchendo il percorso espositivo e scientifico. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

Radio Meano. Musica, intrattenimento, notizie e novità ogni giorno. Per accompagnarti ovunque tu sia.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente.
1: E con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono certo di aver

Bentrovati dalla redazione. L'Europa è chiamata a una responsabilità epocale sui migranti, lo ha detto Papa Leone da Lampedusa, dove è in visita pastorale. Nel corso della tappa Leone si è subito recato al cimitero locale, che ospita anche le salme di alcuni migranti. Poi ha scoperto e benedetto la targa intitolata a Papa Francesco sul molo Favarolo, che da oggi si chiamerà proprio Molo Francesco. USA e Italia lavorino insieme per la pace, invece il messaggio inviato dal presidente Mattarella a Trump nel giorno dell'indipendenza. Anche Putin ha inviato un messaggio a Trump: Russia e Stati Uniti hanno una responsabilità speciale nel mantenimento della sicurezza e della stabilità su scala globale, ha detto il leader del Cremlino. Omicidio nella notte a Napoli, dove un 33enne è stato ucciso da un colpo d'arma da fuoco. Un altro omicidio si è verificato invece a Vieste, in provincia di Foggia, dove è stato ucciso un 35enne già noto alle forze dell'ordine. L'uomo sarebbe stato ucciso a fucilate mentre era a bordo di uno scooter. Attimi di paura per l'ex schermidore Aldo Montano, colto da una reazione allergica dopo aver cenato in un ristorante di Roma. Il livornese allergico alla caseina è assicurato di averlo fatto presente nel locale. Montano è ora ricoverato all'ospedale Santo Spirito della capitale. Grande attesa a Tor Vergata a Roma, dove questa sera 250.000 fan assisteranno al concerto evento di Ultimo. Si tratta del live con il maggior numero di biglietti venduti nella storia della musica italiana, per un sold out registrato in sole 3 ore con un anno di anticipo. È tutto, al prossimo appuntamento.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Paura per l'ex schermidore Aldo Montano, ricoverato d'urgenza in ospedale a Roma dopo aver cenato in un ristorante. Montano è stato colto da una reazione allergica, non potendo mangiare alimenti a base di caseina, come lui stesso aveva precisato nel locale. Dopo la corsa in ospedale, l'ex atleta ha denunciato la mancanza di attenzione del ristorante. Il tennis si alza l'asticella Wimbledon per Flavio Cobolli. L'azzurro oggi sfiderà il russo Karen Khachanov nei sedicesimi di finale. Ostico anche il match di Lorenzo Sonego, che affronta l'americano Taylor Fritz. A seguire sul centrale la sfida tra il bulgaro Grigor Dimitrov e Matteo Berrettini. Ottavi di finale in palio anche tra Jasmine Paolini e Maria Saccari. Per la Toscana raggiungerli vorrebbe dire cominciare a mettersi alle spalle mesi difficili. Si è conclusa nella notte la fase dei sedicesimi di finale dei mondiali americani. Egitto ha eliminato l'Australia ai rigori, l'Argentina ha superato con non poche difficoltà 3-2 Capoverde supplementari e la Colombia ha battuto 1-0 il Ghana. Oggi si aprono gli ottavi con Canada-Marocco alle 19, Paraguay-Francia alle 23. È finita intanto l'era di Nagelsmann, con la Germania pronta ad affidarsi a Jürgen Klopp. La Federcalcio tedesca, dopo il flop ai mondiali, ha ufficializzato la rescissione del contratto dell'attuale commissario tecnico della nazionale. Comincia oggi da Barcellona la 113esima edizione del Tour de France. Tanti protagonisti che proveranno a chiudere davanti a tutti a Parigi, a cominciare ovviamente da Tadej Pogacar, per passare a Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel e Isaac Del Toro. A mettere altra carne sul fuoco c'è però anche Paul Sagan, la nuova grande speranza della Francia. 19 anni e la sensazione che possa essere subito competitivo con i migliori. Dagli italiani non ci sarà Milan per difendere la maglia verde. Tiberi e Piganzoli restano i giovani portacolori azzurri. Torna l'atletica leggera con il nono appuntamento della Diamond League, in programma Eugene questa sera. Attesa per Larissa Iapichino, detentrice del diamante e argento ai campionati del mondo indoor 2026, impegnata nel salto in lungo contro la beniamina di casa Tara Davis-Woodall. Tra gli italiani in gara anche l'azzurro Leonardo Fabbri nel getto del peso, reduce dalla sua seconda vittoria in carriera del Golden Gala, a caccia del successo contro i due campioni locali Ryan Cruz e Joe Kovacs. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling, just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7 Va to 5.
2: Aria di weekend, non si vede ma si tocca, perché è un caldo che ti attraversa le ossa, la pelle, un po' tutto quanto. No, vabbè, comunque aria di weekend è weekend, eh? Vabbè, uno dice ci sono sempre i fortunatissimi che insomma d'estate è sabato e domenica tutto quanto il periodo del mese, poi l'aria festaiola bene o male nonostante le malinconie viene regalata dai mondiali e quindi insomma è tutto quanto particolare. Ogni 4 anni c'è un'estate ancora più rovente con le temperature che salgono un po' in vari sensi. Si va oltre i 5 sensi classici e tradizionali. Attenzione perché grandi

Good Sun, il recentissimo album dei Takeito, davvero irresistibili come sempre. Takeito, pronunciamo bene, se no arrivano subito i messaggini, ma di qua ma di là, e allora ok. Siamo un po' così distolti perché dobbiamo rientrare all'interno dei nostri confini nazionali.

Sweet di Melanie Sin, posizione numero 5, in salita anche i Deep Purple, The Arrogant Boy, apertura di zona.

tirato fuori questo release che contiene questa Time Holds the Pain, che conferma la posizione argento conquistata 7 giorni fa. Attenzione, perché c'è un balzo con un +2 sul rullino di marcia per quanto concerne Ada Reina, che conquista l'oro con questa sua Mefistofelico. E su questi suoni, appuntamento alla prossima. A te logo da Chico Catenacci.

0: 107 Bar FM Alter Radio All Go Day.
1: From 7 Bar.fm barra Alter Radio All Go Day.
2: From 7 Bar.fm Nautch Radio All Go Day.
3: From 7BA.fm/Alter Radio All Go Day. From 7BA.fm/Alti Radio.
4: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, redazione di 7A.fm, collegata con oltre 80 emittenti Alte Radio, perché questo è l'orario in cui la vostra antenna del cuore regala uno spazio importante e saliente per un altro numero di Algo Day. Algo Day che riscuote sempre più successo, vi ringraziamo perché ce lo scrivete, per le idee che ci date e per il gradimento che sicuramente manifestate nelle vostre missive. Naturalmente sapete che Algo Day è poliedrico e questa volta è il turno di dare un Algo Day barra accademia. Perché? Perché sapete che spesso andiamo ad esplorare quello che è il panorama della letteratura. E allora abbiamo con noi una scrittrice, Alma Serapis, ha firmato Viva col punto esclamativo. Alma, ci sei?
5: Sì, ci sono, eccomi qua.
4: Alma, grazie per aver accettato il nostro invito, anzi cogliamo l'occasione per ringraziare Antonio Gentile che ha fatto un po' da gancio, segnalazione, perché ci ha detto e non si può contraddire che il tuo è un libro davvero interessante. Innanzitutto, tanto per mettere i puntini sulle i, il puntino lo mettiamo al di sotto del bastoncino che rappresenta il punto esclamativo, perché Viva, il titolo del tuo libro, va scritto col punto esclamativo, rigorosamente.
5: Esatto, perché va a rafforzare la parola, cioè io non volevo che fosse Viva e basta, ma volevo che fosse Viva, proprio nel vero senso della parola, perché racchiude un po' tutto il senso del libro, insomma.
4: E beh, in effetti ci tieni molto anche alla tua parte recitativa, poi toccheremo anche il fatto che sei un usignolo perché canti benissimo, ma poi passa andare sul tuo profilo TikTok e vedere degli esperimenti di doppiaggio, di recitazione, quindi tieni molto a queste sfumature della comunicazione.
5: Sì, esatto, mi piace. Ciò che può destare emozioni agli altri mi piace molto, insomma, mi piace cantare, mi piace creare, mi piace scrivere, appunto, e dunque sì, vero.
4: Tornando al libro, no? Cosa si può anticipare? Cosa possiamo spoilerare circa questo testo che hai scritto?
5: Che quella di Alma Serapis è un viaggio magnetico e un po' brutale che attraversa due continenti, sfidando i confini tra la vita e la morte, tra l'incubo e il miracolo. È un po' un segreto che attraversa l'oceano. Poi ci si domanda cosa spinge una giovane donna a lasciare tutto per ricominciare altrove, per ritrovarsi poi magari prigioniera in un amore che si trasforma in una morsa paralizzante. E in questo libro non si parla soltanto di un amore paralizzante, ma si parla di tantissimi temi che a tutt'oggi nel 2026 sono ancora molto vivi, cioè se ne parla ovunque, ma questo libro non vuole essere una ripetizione di quello che si sente, ma vuole essere un po' un'ispirazione a non perdere il coraggio, ecco, un'ispirazione a non perdere il coraggio in qualsiasi situazione, perché l'imponderabile è sempre lì ad attenderci.
4: Beh, un libro quindi fatto con molti ingredienti, diciamo così, perché sicuramente c'è un po' di autobiografia, però c'è anche tanta attualità, il tutto è condito da un esame, un'attenta analisi molto introspettiva.
5: Esatto, Francesca, proprio così. Cioè, le persone che leggeranno questo libro e io stessa quando lo leggo, mi viene ancora adesso da riflettere su certe cose, su certe scelte, sul fatto di essere coraggiosi o no? Perché essere coraggiosi è anche una scelta, a mio avviso.
4: Insomma, la vita vista non come un'esperienza che debba essere violenta, per carità, però una una specie di chiamata a combattere contro qualcosa, contro gli eventi, insomma bisogna accorciarsi spesso le maniche.
5: Esatto, ma si va anche dentro la parola, si sente sempre parlare della parola resilienza, così, no? Si vedono dei post qua e là, resilienza di qua, resilienza di là, ma la resilienza, a mio avviso, quella vera è quando tu da un dramma riesci a creare un qualcosa di bello. Dunque non è solo un libro, ma è un atto di resistenza poetica, dico io, ed è dedicato a chi ha imparato a rialzarsi o a chi deve ancora imparare a rialzarsi dopo una caduta e capire che la vita è meritevole di essere vissuta anche quando sa di fiede.
4: Sì, ed è per questo, no, che diciamo in questa continua battaglia o tante piccole battaglie che la vita purtroppo ci offre, per quello tu hai scelto, mi dicono dalla regia, di ascoltare un pezzo di Marco Mengoni che è proprio guerriero, giusto?
5: Esatto, hai ragione.
4: E allora lo sentiamo un po' e poi torneremo a parlare di Viva, l'ultimo libro di Alma Serapis.
5: Grazie. Levo questo.

0: microfoni di Al Goday, Setteva.fm su oltre 80 emittenti alteradio. Abbiamo in telefonica Alma Serapis, ci sta guidando attraverso le varie stanze di un libro molto semplice nel titolo, Viva con punto esclamativo, ma che in effetti può essere quasi letto in più maniere, direi, perché ci si trova dentro un bel po' di assortimento di ingredienti.
1: Sì, ci si catapulta dentro un mondo che penso tantissime Alma, sia al femminile che al maschile, possono ritrovarsi e riconoscersi, soprattutto nelle emozioni e quant'altro. Non so, veramente io intendevo quando ho scritto questo libro ispirare, no? Essere da ispirazione un po' a tutti, a imparare che siamo noi a ballare il tango di questa che chiamiamo vita, no? Dunque dobbiamo tenere le gambe sempre molto allenate ed essere capaci poi di rialzarci sempre con uno spirito positivo, perché se ci facciamo sopraffare da quelli che sono gli urti della vita, tutto è più difficile, no?
0: Beh, da ragazzini avevamo il manuale delle giovani marmotte, no? Invece adesso potremmo avere il manuale di Alma Serapis, no?
1: Esatto.
0: Che è un po' la guida, una specie di manuale. Adesso io facevo una battuta così per drammatizzare, però una specie di guida, no? Che ci può, attraverso varie esperienze tue e non tue, perché ci sono delle famose finestre aperte, perché ognuno può, no, intravedere quella che è la sua vita, quello che è il suo stato d'animo del momento e non, e quindi regolarsi di conseguenza, usare questo, anche questo libro, come scialuppa di salvataggio in qualche maniera.
1: Direi di sì, perché infatti ho lasciato tra un capitolo e l'altro ci sono un paio di pagine dove chi legge può anche scrivere le sue

0: trascorrendo dei minuti preziosi con Alma Serapis, che siamo riusciti ad intercettare. Molto richiesto il suo Viva, lo ricordiamo per l'ennesima volta, si scrive col punto esclamativo Viva, che è appunto il suo libro, una storia autobiografica, però come ho detto prima con delle finestre aperte, spazio alle riflessioni. Addirittura ogni tanto mi sembra di aver capito, perché la copia non ancora mi è arrivata, però mi sembra di aver capito che c'è addirittura qualche pagina dove poter prendere degli appunti per delle note.
1: Esatto, proprio così, ci sono delle pagine bianche, diciamo così, proprio per permettere al lettore di fare delle valutazioni oppure delle riflessioni.
0: Che poi tra l'altro si dice che in Italia si scrive tantissimo e si legge un po' di meno rispetto ad altre nazioni d'Europa e non solo. Ma attenzione, mi dicevi che addirittura tu hai gustato e hai apprezzato l'aiuto che questo libro può dare, perché addirittura anche se tu lo hai scritto, nel rileggerlo, nel correggere la bozza, così insomma hai avuto un vero e proprio aiuto dallo scrivere, quindi veramente un libro di forte intensità.
1: È quasi come se qualcun altro l'avesse scritto, in un certo qual modo è difficile da spiegare, ma rileggendo vedevo quella bambina come se non fossi io, oppure quella ragazza come se non fossi io, e quella donna come se non fossi io, ma mi ha regalato emozioni e spunti di riflessione. La mia vita stessa mi ha donato questo, cioè rileggere la mia vita mi ha donato spunti di riflessione ancora, sì. E comunque sono qui ancora pronta ad imparare, ad aspettare, ad attendere la prossima scena della mia vita con un bel ciak si gira, ecco.
0: Ah, vedi, quindi so che tra l'altro abbiamo prima citato Antonio Gentile, presto ti vedremo nel suo salotto a casa Antonio e sicuramente approfondirai ancora qualcosa circa le pagine di questo libro che si trova in tutte le librerie. Non doveste trovarlo, potete tranquillamente ordinarlo al vostro libraio di fiducia, una volta si diceva così, oppure come si usa fare molto più frequentemente adesso, andarlo ad acquistare online, disponibile anche negli scaffali di Amazon, tanto esatto. Per dirla tutta.
1: Esatto, proprio così.
0: L'ultima raccomandazione è quella di visitare il profilo TikTok di Alma. Ricordiamo esattamente come si chiama il profilo?
1: Il profilo si chiama Alexa_Alma.
0: Alexa_Alma è
1: e
0: un
1: poi
0: profilo.
1: C'è un numerino, chiama il numero 26, che è il mio numero fortunato.
0: Alexa_Alma 26.
1: Esatto.
0: E beh, un profilo da visitare perché è ricco di spunti, vi ho già accennato prima, ci sono delle briciole, delle pillole molto molto concentrate di recitazione, doppiaggio e quant'altro, quindi andate senz'altro a visitare anche il profilo della nostra amica Alma Serapis, che ringraziamo, strappandole però una promessa, quella di tornare presto in Algodei.
1: Certamente sì. mi farebbe molto piacere passare ancora del tempo con voi e con tutti gli ascoltatori. Grazie mille, grazie veramente.
0: Grazie, alla prossima allora. Termina qui questo numero di Algodei. Che dire, la linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente con le

0: puntata con la redazione di 7va.fm. Tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
1: From 7va.fm/altiradio. All go day. All go day. From 7va.fm/altiradio.
2: Dolomiti Meteo, emesso sabato 4 luglio ore 13, tempo per il pomeriggio sera. Cielo sereno o poco nuvoloso con qualche annuvolamento su zone prealpine. Temperature stazionarie, un lieve locale calo le massime. Su prealpi a 1500 metri 18 gradi a 2000 metri 13, su Dolomiti a 2000 metri 15, a 3000 metri più 4. Venti in quota moderati da nord-ovest, in rinforzo fino a forti dalla tarda serata in alta quota, a 10-20 km orari a 2000 metri e 15-40 a 3000. Domenica 5 luglio cielo sereno al mattino, dal mezzogiorno irregolare aumento delle nubi cumuliformi, specie su prealpi orientali con cielo da poco nuvoloso su Dolomiti, a tratti parzialmente nuvoloso su prealpi. Precipitazioni nel pomeriggio sera, specie su prealpi orientali, non è del tutto escluso un rovescio locale temporale, 10-20%. Temperature pressoché stazionarie o in lieve aumento le massime su prealpi a 1500 metri, minima 15, massima 19, a 2000 metri, minima 10, massima 14, su Dolomiti a 2000 metri, minima 10, massima 15, a 3000 metri, minima 2, massima 4. Venti in quota tesi, a tratti forti da nord-ovest in alta quota, a 10-30 km orari a 2000 metri e 30-50 km orari a 3000 metri. Brezze nelle valli. Lunedì 6 luglio cielo da poco nuvoloso, a tratti velato per nubi alte e qualche annuvolamento cumuliforme qua e là durante il pomeriggio, specie su zone prealpine. Precipitazioni nel pomeriggio sera, non del tutto escluso un rovescio locale temporale su prealpi. 20%. Temperature stazionarie o in lieve aumento su prealpi a 1500 metri, minima 16, massima 19, a 2000 metri, minima 10, massima 14, su Dolomiti a 2000 metri, minima 10, massima 13, a 3000 metri, minima 2, massima 3. Venti in quota moderati tesi da nord-ovest fino a tratti forti in alta quota, brezze nelle valli, a 10-30 km orari a 2000 metri e 30-50 a 3000. Martedì 7 luglio cielo poco nuvoloso o a tratti velato. Nel pomeriggio irregolare aumento della nuvolosità cumuliforme, specie su prealpi dove, seppur molto bassa, non è nulla la probabilità di un isolato rovescio temporale. Temperature in lieve aumento, venti in quota moderati tesi da nord-ovest con brezze nelle valli. Mercoledì 8 luglio cielo per lo più poco nuvoloso per qualche velatura al mattino e qualche cumulo nel pomeriggio. Temperature in generale aumento, venti in quota in intensificazione fino a forti da nord-ovest con brezze nelle valli. La quota dello zero termico oggi sabato e domani domenica 3500 metri, lunedì 3600, martedì 3700, mercoledì 3900 metri. Prossimo bollettino domani, domenica 5 luglio.

Buon pomeriggio dalla redazione. Rivolta nel carcere di Enna, dove oltre 100 detenuti si sono impossessati delle sezioni del vecchio padiglione dopo aver distrutto le telecamere di sorveglianza. La protesta è partita dopo che un fulmine ha colpito nei giorni scorsi le centraline telefoniche, rendendo impossibile i contatti con i familiari. A una settimana dalla scomparsa nelle acque del lago di Vico del marito Luigi Cavallari, disperso dopo un tuffo, la ministra Eugenia Roccella rompe il silenzio per ringraziare quanti in questo momento tragico e lacerante le sono stati vicini. Grazie, ha detto, per l'ondata di affetto che mi commuove e mi aiuta ad andare avanti. I migranti morti nel Mediterraneo sono vittime sia di decisioni prese sia di decisioni mancate, lo ha detto Papa Leone XIV nel corso della messa che ha celebrato vicino al lungomare di Lampedusa, dove è stato oggi per una visita di mezza giornata. L'Europa, ha aggiunto il pontefice, è chiamata ad una responsabilità epocale. Pierpaolo Bombardieri è stato rieletto all'unanimità segretario generale della UIL al termine del 19° congresso a Padova. Confermati anche i componenti della segreteria nazionale. Squadra che vince non si cambia, afferma Bombardieri subito dopo la rielezione. La Formula 1, dopo una bella battaglia con Hamilton, il leader del mondiale Kimi Antonelli vince la sprint race di Silverstone e allunga di 3 punti in classifica sul compagno di squadra Russell, quarto. Sul podio il britannico della Ferrari è Norris, Leclerc quinto e Verstappen sesto. Alle 17 scatta la qualifica. È tutto, a più tardi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
11: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Studio 54, il meglio della disco anni 70-80. Music Selection by Paolo Giusti.

Studio 54, i grandi successi disco and dance della mitica discoteca di New York City. New York City. Music Selection by Paolo Giusti.

0: Studio 54.
1: 54. 54.
0: The Best Disco in Town. I grandi successi della mitica discoteca di New York City.

0: Studio 54.
1: Studio 54. Il meglio della disco anni 70-80.
0: Studio 54.
1: Music Selection by Paolo Giusti.

Buon pomeriggio dalla redazione. I migranti morti nel Mediterraneo sono vittime sia di decisioni prese sia di decisioni mancate. Lo ha detto Papa Leone XIV nel corso della messa che ha celebrato vicino al lungomare di Lampedusa, dove è stato oggi per una visita di mezza giornata. L'Europa, ha aggiunto il pontefice, è chiamata ad una responsabilità epocale. Violenta rivolta all'interno del carcere di Enna, dove un centinaio di detenuti si è impossessato delle sezioni del vecchio padiglione, mettendo a ferro e fuoco parte dell'istituto penitenziario. Distrutte le telecamere di videosorveglianza, la protesta sarebbe scoppiata dopo i disservizi alle comunicazioni con le famiglie causati da un fulmine. 20 coltellate sferrate sulla schiena e l'addome senza un motivo. È grave un 55enne aggredito a Milano in strada in zona San Siro da un 22enne gambiano, prima bloccato dagli avventori di un bar e poi fermato dagli agenti della Polizia di Stato. Il sospetto è che il 22enne abbia problemi psichiatrici. Sarebbe stato un lacrimogeno sparato da un agente ad altezza uomo a ferire gravemente Marco Leonardo Basoccu, il tifoso 36enne vittima dei disordini avvenuti prima del derby Torino-Juventus del 24 maggio. È la conclusione a cui è giunta la procura di Torino, che per l'agente individuato ha chiesto al GIP gli arresti domiciliari. Formula 1 e il leader del mondiale Kimi Antonelli vince la gara sprint del Gran Premio d'Inghilterra. Sul circuito di Silverstone il pilota Mercedes ha preceduto la Ferrari di Hamilton a seconda e la McLaren di Norris terza. Quarta la Mercedes di Russell davanti alla Ferrari di Leclerc quinta e alla Red Bull di Verstappen sesta. Alle 17 la caccia alla pole. È tutto, a più tardi.

0: Radio Famoso Sangue Summer Edition, bentornati. Sapete qual è una delle cose più belle dell'estate? Non è il gelato, nemmeno il mare e neppure il fatto che la sveglia, almeno per qualcuno, suoni un po' più tardi. La cosa più bella, ve lo dico subito, è avere finalmente il tempo per fermarsi ad ascoltare le storie delle persone, quelle vere, quelle che parlano di impegno, passione, amicizia e voglia di fare qualcosa di utile per gli altri. È proprio per questo motivo che ho al telefono con me il neo presidente di Avis Merate, Emanuele Greco. Ciao Emanuele, benvenuto a Radio Fa Buon Sangue.
1: Ciao Enrico, ciao a tutti, grazie per l'invito.
0: Grazie a te che sei qua con noi. Allora, partiamo subito dall'emozione, perché poi insomma hai ricevuto la notizia della tua elezione presidente di Avis Merate, ma qual è stato il primo pensiero che ti è passato per la testa?
1: Bella domanda, diciamo che il primo pensiero che mi è venuto in mente è che adesso devo lavorare, anche perché c'è, diciamo che c'è una bella differenza tra essere un consigliere ad avere comunque la responsabilità di una presidenza, soprattutto di un'Avis abbastanza grossa come quella di Merate.
0: Sì, perché io di solito nelle mie interviste, soprattutto ai presidenti, no, chiedo: ma chi te l'ha fatto fare? E il problema è che tu non lo sai neanche chi, cioè nel senso, non hai ancora gli anni per rispondermi, però puoi rispondermi comunque, nel senso, chi te l'ha fatto fare?
1: Un po' la passione, un po' la voglia di fare, un po' che non riesco, diciamo, a star fermo, a non fare nulla, ecco. Essendo donatore dal 2007, ho voluto dare un contributo in più, un contributo maggiore.
0: Poi, leggendo l'articolo, ho letto insomma che racconti di un percorso iniziato anni fa all'interno di Avis Merate.
1: Esatto. Sono partito come consigliere e oggi sono presidente.
0: Quanti anni hai?
1: 41.
0: Beh, insomma, sei ancora un giovanissimo ragazzo, ecco, diciamo così. Ma adesso facciamo finta che gli ascoltatori, soprattutto di Merate, sono lì, che sentono questa intervista. Chi è Emanuele Greco, oltre al ruolo di presidente? Cioè, come ti descriveresti? Così tanto per farti conoscere.
1: Chi è Emanuele Greco? Un ragazzo di paese, una persona di paese, sposato con due figlie, a livello nella vita privata sono un responsabile di marchio di una concessionaria di auto, mia moglie è la titolare di una lavanderia di paese, di Robbiate, una persona qualunque come tutti gli altri, non...
0: Però niente, che si è presa un bel impegno, cioè, perché poi insomma non è così semplice fare un presidente di una Avis, poi di quanti soci si parla?
1: Sono più di 2700 iscritti.
0: Insomma, stiamo parlando di una Avis piccolina, insomma, quindi un bel impegno,
1: Sì, sì, un bel impegno, ma quando c'è di mezzo comunque la passione e la voglia di fare, diciamo che l'impegno diventa più un hobby e un piacere.
0: Vabbè, allora facciamo così, tra poco continueremo la nostra chiacchierata con il nuovo presidente di Avis Merate. Parleremo con lui, con Emanuele, di volontariato, di squadra e delle sfide che lo attendono, sorriso perché poi so cosa, nei prossimi anni. Prima però ascoltiamo una canzone per accompagnarci in questa estate. Musica!
2: Allora, da parte di Moreno Morello, un grande saluto a tutti gli amici di Riso Fa Buon Sangue, con un invito di donare. Quindi doniamo.

0: cambiare frequenza. L'onda dell'estate è ancora qui con DJ Cibo.
1: Bentornati a Radio Fa Buon Sangue Summer Edition. Siamo sempre in compagnia del nuovo eletto Emanuele Greco, neo presidente di Avis Merate. Siamo molto felici perché è un presidente giovani, poi insomma ci vuole. Emanuele, sei ancora lì? Sì.
2: Sì, sono ancora qui.
1: Po', no, perché sai, vorrei che fossi scappato, sai. Diventare presidente.
2: Ma avevo cambiato già idea.
1: È scappato con una macchina delle tue.
2: Esatto.
1: Diventare presidente significa raccogliere un'eredità molto importante, lasciata anche da chi ti ha preceduto, naturalmente. Quali sono i valori e gli insegnamenti, se ci sono, che porti con te da questa esperienza associativa precedente?
2: Ma allora, sicuramente i valori che mi porto dietro, valori trasmessi tra l'altro da quello che io chiamo il mio mentore Stefano Barelli, che comunque attualmente è ancora operativo come vicepresidente vicario e a cui ho chiesto tra l'altro di continuare a farmi da mentore per tutta la mia presidenza. Mi porto la sua esperienza, un'esperienza che dura 50 anni. Quindi lui ha iniziato ai tempi quando ancora la provincia di Lecco non esisteva, che eravamo tutti sotto la provincia di Como, e diciamo che mi porto un carrello
1: di tante esperienze,
2: esatto, soprattutto l'esperienza di Stefano.
1: Ma secondo te, oggi la domanda è anche un po' così, però te la faccio, quanto conta oggi il lavoro di squadra per raggiungere gli obiettivi e coinvolgere nuove persone, che poi insomma tu lo sai anche per il lavoro effettivo che fai?
2: Allora, il lavoro di squadra penso che oggi, soprattutto per un'associazione come la nostra, sia fondamentale, anche perché diciamo che la presidenza dell'Avis di Merate è rimasta vacante da dicembre fino a settimana scorsa.
1: Ah.
2: E in tutto questo periodo la sezione è stata sostanzialmente gestita appunto dallo Stefano Barelli, vicepresidente vicario, chiaramente in tutto questo periodo io l'ho affiancato e mi ha appunto insegnato tutto quello che c'è da fare, ma soprattutto il consiglio esecutivo ha portato avanti tutte le iniziative dell'associazione senza far pesare la mancanza di un presidente.
1: Certo, c'è anche da recuperare, diciamo, anche un certo progetto lavorativo, naturalmente.
2: Certo.
1: Perché non c'è solo il presidente, ma c'è anche un consiglio dietro, naturalmente.
2: Certo, certo,
1: quindi
2: certo.
1: C'è da recuperare un certo tipo di progettualità vostra.
2: Esatto.
1: Vedi, insomma, dai, piano piano, giorno per giorno si recupera anche questa cosa, che sembra una cosa così banale, ma è in effetti che tu sai già.
2: Esatto. Oggi diciamo che essendo comunque già nelle dinamiche Avis ormai comunque da qualche anno, alcune cose. Mi viene anche più semplice da gestire.
1: Certo, perché poi non lo diciamo mai, ma c'è un lavoro dietro abbastanza importante per quanto riguarda un Avis, soprattutto quando i numeri si fanno alti, tipo oltre le migliaia di soci, no?
2: Esatto, c'è da programmare, c'è da capire le richieste di sangue che vengono fatte dall'ospedale, c'è da vedere quanti gruppi sanguigni abbiamo disponibili da poter mandare a donare, quindi c'è dietro tutto, diciamo, un lavoro.
1: C'è da studiare anche, no?
2: Esatto,
1: quindi
2: esatto.
1: Bisogna sempre essere informati, no?
2: Esatto.
1: Va bene,
2: c'è molto,
1: dai,
2: da studiare.
1: Allora, noi intanto abbiamo un po' parlato, adesso noi tra poco parleremo, visto che hai quell'età lì, di giovani, di nuove idee, perché questo devi parlarci del futuro di Avis Merate, o no?
2: Sì, assolutamente.
1: Sei pronto?
2: Prontissimo.
1: Allora dai, restate con noi, andiamo con la canzone e noi ci ascoltiamo la musica.
3: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Emanuele Greco, presidente di Avis di Merate, provincia di Lecco. Donare sangue bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci

Amici di Radio Fabul Sangue, anche oggi ci aspetta un viaggio speciale tra le canzoni che hanno fatto da colonna sonora alle nostre estati. Da oltre 60 anni la musica accompagna vacanze, amori, tramonti, feste in spiaggia e viaggi coi finestrini abbassati, ma anche con l'aria condizionata accesa. Io sono Andrea Collalto e questa è una nuova puntata di Musica Fabul Sangue Summer Edition. Pronti a viaggiare tra Italia, mondo, classici intramontabili e tormentoni indimenticabili? Ok, partiamo subito!

Apriamo questa puntata con una canzone che profuma di estate anni Ottanta. Miguel Bosé è stato uno degli artisti più amati dal pubblico italiano e Bravi ragazzi è uno di quei brani che ancora oggi riescono a riportarci alle estati fatte di radio accese, motorini e serate all'aperto. Negli anni Ottanta Bosé era una vera superstar in Italia, capace di riempire stadi e dominare le classifiche con uno stile unico e riconoscibile. Una canzone che rappresenta perfettamente la leggerezza e l'energia di quel periodo. Miguel Bosé, Bravi ragazzi!

0: amico Zampaglione.
1: Ragazzi, il riso fa buon sangue, diventa donatore Avis. Ciao, da Federico Zampaglione.
2: Estate 1997, colori sgargianti, ritmi irresistibili e una canzone destinata a diventare un fenomeno mondiale. Barbie Girl degli Acqua conquistò radio e classifiche di tutto il pianeta. Il brano generò anche una celebre disputa legale con la Mattel, produttrice della bambola Barbie. Acqua, Barbie Girl!

0: musica fa buon sangue, continua a farti ballare, con i grandi successi estivi di Andrea Collalto.
1: Ci sono canzoni che sembra non conoscere il passare del tempo. Felicità è una di queste. Pubblicata nel 1982, diventata uno dei simboli della musica italiana nel mondo. Ancora oggi viene cantata nelle piazze e nelle feste popolari di decine di paesi. Albano e Romina Power, Felicità!

I tormentoni non finiscono mai. Resta con noi, è ancora Onda d'Estate. Pronti a cantare a squarciagola? Inizia Musica fa buon sangue, l'Onda d'Estate con Andrea Collalto.

Chi ha vissuto un'estate del 2002 sa già cosa sta per succedere. A Sere Hedele la SketchUp è stata una vera esplosione mondiale e il balletto associato alla canzone è diventato uno dei più imitati degli anni 2000. La SketchUp a Sere Hedele.

0: sono Red Ronnie e mio papà era donatore di sangue, Avis. Aveva le medaglie d'oro ed era molto felice quando andava a donare sangue, anche perché donare sangue, al di là del gesto che fai, va bene anche te, perché chiaramente ti fanno donare sangue e ti fanno anche degli esami continui, quindi lui era continuamente monitorato e quindi secondo me anche il riso fa buon sangue, ma non solo, ma ti fa anche stare bene.
1: Musica fa buon sangue, continua a farti ballare con i grandi successi estivi di Andrea Collalto. Radio fa buon sangue, la puoi ascoltare su Amica Radio TV, Radio Antenna Borgetto, Radio Antenna Web, Radio Amica in Blu, Radio Amore Catanzaro, Radio BR2, Radio Borrello, Radio Container, Radio CDS, Radio Eco Sud, Radio RT, Radio Incontri in Blu, Radio Locali d'Italia.
2: Adesso ci fermiamo su un grande classico italiano. Quando Rino Gaetano pubblica Ma il cielo è sempre più blu nel 1975, probabilmente non immagina che diventerà uno dei brani più amati della musica italiana. Il ritornello è conosciuto praticamente da chiunque, anche da chi non era ancora nato quando uscì la canzone. Rino Gaetano!

Estate 2004, una melodia contagiosa, un ritornello incomprensibile per molti eppure impossibile da dimenticare. Dragostea d'Intei diventa uno dei tormentoni europei più forti degli anni 2000. Il celebre Numa Numa è diventato uno dei primi fenomeni virali della storia di internet. Ozonia, Dragostea

Tra le voci più riconoscibili della musica italiana c'è sicuramente quella di Giusy Ferreri. Non discordar mai di me è stata una delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane nel 2008. Il singolo rimase ai vertici delle classifiche per mesi, diventando uno dei maggiori successi dell'anno. Arriva Giusy Ferreri, Non ti scordar mai di me.

0: si balla subito. Musica fa buon sangue. Adesso è l'onda d'estate, con Andrea Collalto e i suoi tormentoni di sempre.
1: Quando si parla di estate, sole, atmosfere tropicali, è impossibile non pensare a questa canzone. La Isla Bonita di Madonna è uno dei brani più iconici degli anni Ottanta. Inizialmente il pezzo era stato proposto a Michael Jackson, che però lo rifiutò. E allora arriva Madonna con La Isla Bonita.

0: Ci sono canzoni che hanno superato il concetto stesso di successo. Alba Chiara è una di quelle. Pubblicata nel 1979 è diventata nel tempo il momento più atteso dei concerti di Vasco Rossi. Il brano era passato quasi inosservato all'inizio, per poi trasformarsi in un autentico monumento della musica italiana. Alba Chiara, Vasco Rossi.
1: Spiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole. Sei chiara come un'alba.

Chiudiamo con una canzone che ha fatto ballare il mondo intero. Nel 1999 gli Eiffel 65 pubblicano Blue e in pochi mesi diventano una delle band italiane più conosciute a livello internazionale. Il brano raggiunse il numero uno in numerosi paesi e vendette milioni di copie, un successo planetario nato proprio in Italia. Eiffel 65, Blue!

questa quinta puntata di Musica fa buon sangue Summer Edition è arrivata al termine. Abbiamo viaggiato anche questa settimana tra decenni, continenti e generazioni diverse, accomunati sempre dalla stessa voglia di estate e di buona musica. Grazie a tutti da Andrea Collalto, grazie per aver trascorso questo tempo insieme a noi. E beh, noi ci ritroviamo la prossima puntata con nuove curiosità, nuove storie e nuovi tormentoni da riscoprire. Da Radio Fa Buon Sangue è tutto, buona estate e buona musica!

0: Ed eccoci di nuovo in diretta su Radio Fa Buon Sangue. Un grazie ad Andrea Collalto che con la sua rubrica Musica Fa Buon Sangue ci ha fatto rivivere i 10 tormentoni del passato, quei brani che basta ascoltare una volta per ritrovarsi subito a cantare e a ricordare un'estate, una vacanza o anche un momento speciale. E a proposito di emozioni, voglio portarvi con la mente a giovedì 25 giugno, quando Piazza Fiera a Trento si è trasformata in un grande palcoscenico della promozione con Riso Fa Buon Sangue all'interno delle feste virginiane. È stata una serata davvero straordinaria, con grandi artisti sul palco per ridere, divertirsi e soprattutto conoscere ancora meglio il valore della donazione del sangue. Si sono alternati grandi protagonisti della comicità e della musica: Lucio Gardini, Alberto Cagliazza, il duo Senso Doppio, Claudio Voes, il quartetto Cera e Paolo Franceschini. Hanno regalato al pubblico uno spettacolo ricco di energia e ironia e momenti indimenticabili. Naturalmente un grazie va al Comune di Trento, ad Avis Comunale di Trento e agli amici del cabaret, e a tutti gli artisti, volontari, tecnici e naturalmente al pubblico, che hanno dimostrato ancora una volta come il sorriso possa essere un modo bellissimo per parlare di promozione e solidarietà. Questo è lo spirito di Riso Fa Buon Sangue: divertirsi insieme, emozionarsi e ricordare che con un piccolo gesto come donare il sangue si può davvero fare la differenza nella vita di tante persone. E noi continuiamo a fare quello che ci riesce meglio insieme a Riso Fa Buon Sangue, accompagnarvi con la musica e con un buon umore. Restate con noi, questa è Radio Fa Buon Sangue, musica!
1: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Paolo Franceschini, comico di Riso Fa Buon Sangue da oltre 10 anni. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi no, dacci un braccio.

0: bentornati amici di Radio Favon Sangue, Summer Edition, l'estate, continua la nostra chiacchierata con Emanuele Greco, il neo presidente di Avis Merate, molto simpatico, mio amico che poi ci siamo sentiti anche molto tempo fa, ancora, esatto. Ancora prima che lui diventasse presidente ci siamo sentiti, non ci siamo mai visti, però prima o poi ci sarà l'occasione, immagino, e speriamo. Molte associazioni, Emanuele, stanno cercando di coinvolgere sempre più giovani, e questo penso che tu lo sappia, ma secondo te, visto che sei in quell'età lì, quali sono i linguaggi, gli strumenti migliori per avvicinare le nuove generazioni alla donazione del sangue, ma anche del plasma?
1: Beh, oggi sicuramente uno degli strumenti più efficaci per avvicinare i giovani sono sicuramente i social network. Infatti noi stiamo studiando di creare una pagina dedicata. Abbiamo già creato un sito internet che non avevamo, e poi un altro progetto che abbiamo già messo in campo e che partirà già da settembre di quest'anno è quello di andare nelle scuole. Come Avis abbiamo finanziato la produzione di diari, delle agende scolastiche, che da settembre le scuole consegneranno a tutti gli alunni e a tutte le scuole che hanno aderito gratuitamente.
0: Bello, il diario mi piace, questa idea del diario è interessante, poi se è anche un diario simpatico meglio ancora.
1: Molto simpatico, fatto con delle vignette molto carine che comunque spiegano che cos'è l'Avis, cos'è sangue, cosa vuol dire anche donare il sangue, perché donare il sangue non è solo ok, ho donato sangue, ho donato un farmaco che in natura non esiste se non prodotto da noi stessi.
0: Certo. Ma secondo te, se un ragazzo di 20 anni adesso ti dicesse vorrei donare il sangue ma non so da dove iniziare, quale sarebbe il primo consiglio che gli daresti? Ma non darmi sempre quei soliti consigli, perché sennò taglio la chiacchierata e passo oltre.
1: Allora, diciamo che il consiglio che posso dare il consiglio che posso dare a un giovane che vuole iniziare a donare è quello di farlo con la serenità di una persona che fa del bene a qualcun altro o ad altri o a più persone. Poi chiaramente i vari step, i vari passaggi, quelli ormai penso che li sappiamo tutti, dall'avvicinarsi a un'associazione, dall'iscriversi e poi tutti i vari passaggi da fare, dalle visite e via dicendo, ma soprattutto uno stile di vita da visino.
0: Tu sei diventato donatore da qua, da che età?
1: Io avevo 20 anni, era il 2007.
0: Vedi. Quindi stavi parlando a te stesso praticamente?
1: Praticamente sì. Io è 20 anni che ho uno stile di vita da visino.
0: Vedi, che bravo che sei. Dai, tra poco andiamo all'ultima parte e scopriremo insomma quali progetti, sogni, anche i tuoi sogni da nuovo presidente di Avis Merate. A tra poco, musica!
2: Ciao ragazzi, sono Ringo, sono qua per ricordarvi una cosa importante, che il riso fa buon sangue, quindi date l'esempio anche voi e donate.

0: cibo è pronto con le sue interviste. Siete su Radio Fa Buon Sangue.
1: Ultima parte, bentornati, Radio Fa Buon Sangue Summer Edition, sempre in compagnia di Lavis Di Merate e del suo neo presidente Emanuele Greco. Oggi Emanuele, che sei il nuovo presidente, porti inevitabilmente nuove idee, nuovi obiettivi, immagino, ma quali sono le priorità che ti piacerebbe sviluppare, lascia stare adesso poi diciamo le scuole, in generale, durante il tuo mandato alla guida di Avis Merate?
2: Beh, sicuramente il mio progetto per il futuro, come nelle prime dichiarazioni che ho fatto da quando sono stato eletto, è quella della continuità del buon lavoro fatto fino adesso. E poi comportando comunque anche un po' di freschezza all'associazione. L'anno prossimo, tra l'altro, festeggiamo i 75 anni di fondazione dell'Avis di Merate.
1: Che bello!
2: E siamo appunto, sono più che altro perché avevo già iniziato io, infatti, ci eravamo sentiti in l'occasione prima della mia elezione.
1: Ah, appunto, ci siamo già sentiti, non svelare, esatto. Non svelare i segreti.
2: No, per la questione appunto della festa dei 75 anni.
1: Ma la faremo magari, dai.
2: Esatto.
1: L'importante è che insomma ci sia uno sviluppo di idea, sai, innovativo, che ci sia, come hai detto tu, bravo, freschezza, mi piace la parola freschezza.
2: Esatto.
1: Tu che sei un venditore di macchine, poi hai bisogno sempre di freschezza.
2: Esatto, sempre dinamici, sempre col sorriso, sempre, sempre di freschezza.
1: Le macchine cambiano ogni 6 mesi.
2: Le macchine cambiano, diciamo, una volta all'anno, dai, 6 mesi, dai, abboniamo 6 mesi in più, dai.
1: Allora, sai cosa ti costa questa chiacchierata? Se io devo cambiare macchina.
2: Va bene, c'è problema. Carta di identità e codice fiscale, facciamo subito il contratto.
1: No, ma sul serio, devo cambiare. Vabbè, ma comunque, dai, ci sentiremo anche per quello. Però, al di là di tutto, in generale, complimenti perché, insomma, hai una bella capacità e, insomma, hai 41 anni, hai tutto davanti a te per poter fare bene. Ma facciamo finta, immagina di avere davanti tutti i donatori di Avis Merate di ieri, di oggi e anche di domani. Quale messaggio vorresti lasciare alla grande famiglia Avis di Merate in questo tuo primo periodo da presidente?
2: Un messaggio molto umile: grazie a tutti per quello che fate.
1: Ah, ma proprio secca così?
2: Sì, secca così, perché il merito è loro, il merito è di tutte le persone che donano. Noi semplicemente ci occupiamo della burocrazia. Allora, ma se non ci fossero queste persone che donano, noi non avremmo motivo di esserci.
1: Allora facciamo così, ci lasciamo, ma per rivederci, cioè nel senso è un messaggio di arrivederci il nostro con Radio Fa Buon Sangue, con Riso Fa Buon Sangue.
2: Assolutamente.
1: Speriamo bene. Allora, Emanuele, intanto grazie per essere stato con noi, complimenti per questo importante incarico.
2: Grazie, grazie mille.
1: Guidare, dimmi.
2: No, grazie a te per questa intervista.
1: Ma ci mancherebbe. Guidare un'associazione, credo, come Avis significa raccogliere una storia fatta di migliaia di gesti silenziosi, no? Che ogni giorno aiutano anche altre persone. Io quello che posso fare è augurare a te e a tutto il consiglio direttivo di Avis Merate di un buon lavoro per questo nuovo percorso.
2: Grazie.
1: Noi ci ritroviamo la prossima settimana con una nuova puntata di Radio Fa Buon Sangue Summer Edition. Nel frattempo continuate a seguirci sulle emittenti che trasmettono il programma sul podcast disponibile su www.risofabonsangue.it. Da tutta la squadra di Riso Fa Buon Sangue Summer Edition, augurio di una buona estate e buona musica. Ciao Emanuele e auguri a tutti.
2: Ciao.
1: Musica!
3: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Emanuele Greco, presidente di Avis di Merate, provincia di Lecco. Donare sangue bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

Radio Fa Buon Sangue. La puoi ascoltare su Radio Meano, Mario TV, Radio Orion, Promo Radio TV, Radio Studio 104, Radio Studio 107 Milano, Radio RCI, Radio RVD, Radio RVL, Rainbow Radio, Radio Speranza in Blu, Radio Torre Macauda, Radio Webbase, Teleradio Ercolano, Kaleidos TV.

0: Buon pomeriggio dalla redazione. Ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda di Milano, un uomo accoltellato questa mattina in zona San Siro. La vittima, 55 anni, è stata colpita all'addome fuori da un bar intorno alle 7:30. Il presunto aggressore è un ragazzo di 22 anni che è stato bloccato immediatamente dagli agenti della Polizia di Stato. 4 giorni di forti disagi per il nodo ferroviario di Firenze. Dalle 23 di domani alle 4 di venerdì 10 luglio la circolazione tra Santa Maria Novella e Campo di Marte resterà sospesa per consentire la sostituzione del cavalcaferrovia di Ponte Alpino. A lanciare l'allarme il presidente della Regione Toscana, Gianni, che parla apertamente di emergenza nazionale. Non solo fentanyl, cresce l'allerta sulla droga sintetica. I carabinieri di Pordenone hanno infatti segnalato il primo rinvenimento in Italia di una nuova sostanza psicoattiva, denominata 4-BMC, ora inserita nelle tabelle ministeriali e considerata illegale. La Russia ha promesso di rispondere agli ultimi attacchi ucraini sul suo territorio, rivendicando di aver abbattuto più di 500 bersagli aerei, per lo più droni, ma anche 10 missili Flamingo di Kiev. Intanto il presidente ucraino Zelensky celebra il 250° anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti, definendo il sogno americano un esempio che ha contribuito a rendere il mondo più libero. Tennis Wimbledon, finalmente Jasmine Paolini. La numero uno d'Italia torna agli ottavi di uno slam, dove mancava dal Roland Garros 2025, rifilando un perentorio 6-1-6-2. In poco più di un'ora l'ex top ten Maria Saccari. In cerca degli ottavi oggi anche Cobolli, Sonego, Berrettini. È tutto, a più tardi.
1: Volume alto, fino alla prossima onda.

0: Attenzione, attenzione, prima di iniziare questa puntata vi faccio una domanda. Cos'hanno in comune una granita siciliana, una bella canzone estiva e una donazione di sangue? Beh, sembrano cose completamente diverse eppure hanno una caratteristica in comune. Quando sono fatte con il cuore lasciano sempre qualcosa di bello. Alle persone, benvenuti amici a una nuova puntata di Radio Fa Buon Sangue Summer Edition, il programma che ogni settimana accende i riflettori sulle storie più belle del volontariato italiano. E noi siamo qui, oggi preparate le valigie e cuffie perché si parte per una delle città più affascinanti del Mediterraneo, esattamente Catania. C'è lì che ci aspetta per raccontarci tutto il presidente di Fidas Catania, Salvatore Caruso. Presidente, ciao e benvenuto a Radio Fa Buon Sangue.
1: Ciao Enrico e ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Intanto come stai?
1: Bene.
0: Oh, sono felice. Allora, prima di iniziare vorrei parlare della, insomma, di Fidas Catania. Raccontami quanti soci siete, in quanti, insomma, un po' di numeri della Fidas di Catania.
1: Sì, la Fidas di Catania in questi ultimi anni ha registrato una crescita nel nostro territorio. Oggi contiamo 4 realtà associative tra Catania e provincia, con una disponibilità donazionale, un dato donazionale che si aggira sugli 8.000 donazioni di sangue anno. Non siamo grosse realtà associative, però contribuiamo in maniera importante a quello che fa il bisogno delle strutture ospedaliere del territorio.
0: 8.000 non sono pochi, dai, insomma. La Sicilia poi è una terra generosa, è legata molto ai valori della comunità. Come rispondono poi i cittadini alla vostra chiamata della donazione di sangue e plasma?
1: Devo dire, rispondono in maniera generosa. Anche se non ti nascondo, da un po' di tempo a questa parte, soprattutto da parte dei donatori periodici, non sempre riscontriamo quell'entusiasmo, quella pronta disponibilità, quel senso di essere subito pronti per la chiamata, per venire a donare, rispetto a qualche anno fa. Anche se devo dire che è un dato che mi viene anche segnalato non soltanto dalle nostre parti, ma un po' diffuso un po' in tutto il territorio nazionale.

0: Questo gesto sempre con una serenità dentro che è inimmaginabile, è difficile poter spiegare a chi non ne fa esperienza.
1: Presidente della Fides di Catania, quanti anni ha? Quando è nata?
0: Allora, le nostre realtà, perché di fatto ci ritroviamo tutti quanti sotto la sigla della Fides, delle nuove aggregazioni che sono giunte proprio da qualche anno a questa parte, però l'associazione storica è nata nel 1983, quindi già contiamo oltre 43 anni di presenza nel territorio.
1: Bene, insomma, dai, sono diversi anni, dai. Tra poco continueremo il nostro viaggio nella splendida Catania per scoprire come Fides riesce a coinvolgere sempre più persone nel mondo del dono. Adesso però ci concediamo qualche minuto per una canzone. Alzate il volume, musica!
2: Riso fa buon sangue, diventa donatore. Da Giovanni e Levi. Ciao.

0: 2, 1, Onda d'estate è on air. DJ Cibo accende Radio Fa Buon Sangue.
1: Bentornati, siamo sempre in compagnia del presidente della FIDAS Catania, Salvatore Caruso, se non se n'è andato via. Sei ancora lì?
2: Sono ancora qua, presente.
1: Oh, benissimo.
2: Presente.
1: Benissimo. Presidente, coinvolgere nuovi donatori è una sfida poi che riguarda veramente tutte le associazioni. Avete iniziative, state portando avanti qualcosa per avvicinare soprattutto i giovani, come dicevi prima.
2: Certo, le nostre diciamo iniziative tradizionali innanzitutto sono quelle delle scuole, quindi le nostre campagne scolastiche che ogni anno portiamo avanti, e non soltanto nelle scuole superiori, laddove poi si cerca un po' di prendere subito i giovani che all'età di 18 anni, quindi sulle quarte e quinte classi, si possono rendere disponibili subito alla donazione. Ma devo dire che la nostra associazione si è sempre contraddistinta anche per una presenza nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, quindi fare, diciamo, seminare già nei piccolini, nelle scuole elementari, nelle scuole medie, il seme del gesto della solidarietà, il seme del gesto del dono, perché come sappiamo donare è un fatto innanzitutto culturale, è un fatto di assumere una consapevolezza rispetto ad un gesto di solidarietà che ti porta poi, quando sei nella disponibilità, a donare una parte di te agli altri.
1: Certo,
2: quindi
1: certo.
2: Lavorare già nelle scuole, fin dalle scuole primarie e secondarie di primo grado, ci porta anche ad avere i rapporti.

0: rapporti con le famiglie.
1: Scusa, volevo chiederti una cosa anche, tu da quanti anni è che sei presidente?
0: Io sono presidente ormai da 25 anni.
1: Ah, però.
0: Ormai da 25 anni, sì,
1: insomma,
0: sì.
1: Sei insomma tanti anni. Volevo chiederti una cosa ben precisa poi, ma chi te l'ha fatto fare? Chi te l'ha fatto fare?
0: Ma guarda, chi me l'ha fatto fare? Tutti i donatori che lo fanno fare.
1: No, ma tu fai presidente, hai delle responsabilità, certo, anche.
0: Ho sicuramente delle responsabilità. Devo dire che è stata una scelta perché dentro portavo un'attenzione verso il sociale, verso gli altri, che nasce anche da una storia personale anche di natura religiosa, di impegno sociale, che mi ha portato naturalmente e con naturalezza a svolgere questo ruolo. Devo dire che ultimamente la permanenza nell'assumere questa responsabilità di presidente dell'associazione è legata al fatto che anche sul ricambio generazionale, non soltanto dei donatori, che è un aspetto importante sul quale tutte le associazioni oggi puntano, ma anche sul ricambio generazionale all'interno dell'assunzione di responsabilità all'interno delle associazioni, oggi è una sfida che riguarda tutte le associazioni,
1: certo,
0: perché
1: sì,
0: soprattutto
1: in generale,
0: a parte dei giovani, non tutti, come tu dicevi, si vogliono assumere carichi, responsabilità, impegni.
1: Certo, è un problema un po' generazionale, ma questo non è solo un problema a Catania, ma è un problema anche a Bolzano, quindi non è solo,
0: diffuso.
1: Insomma. Ma tra poco entreremo poi nel cuore della festa del donatore 2026, una giornata che ha celebrato la solidarietà, la gratitudine e il valore di chi dona, quindi restate con noi, un'altra canzone e quindi alzate il volume, musica!
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Salvatore Caruso, presidente Fidas Catania. Donare sangue è un bene per te e per gli altri, dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

0: non cambiare frequenza. L'onda dell'estate è ancora qui con DJ Cibo. Due, uno. Onda d'estate è on air. DJ Cibo accende Radio Fa Buon Sangue.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: eccoci qua, bentornati su Radio Fa Buon Sangue Summer Edition. Continuiamo la nostra chiacchierata, che al telefono con me c'è il presidente della FIDAS Catania, Salvatore Caruso. Salvatore, recentemente avete celebrato la festa del donatore del FIDAS, naturalmente, 2026. Di solito un appuntamento molto sentito. Che atmosfera si è respirata durante questa giornata dedicata ai donatori e alle loro famiglie?
1: Sì, devo dire che quest'anno la scelta nell'organizzare, nel promuovere questa giornata, questa festa del donatore FIDAS, a differenza degli altri anni, abbiamo scelto come consiglio direttivo dell'associazione di realizzarla in occasione, in coincidenza con la giornata mondiale del donatore di sangue, che viene celebrato ogni anno il 14 di giugno. Noi abbiamo anticipato di un giorno, anche perché abbiamo fatto un trittico in queste giornate, una 3 giorni che si ricollega ed è collegato direttamente alla giornata del donatore, con un momento di formazione prima degli operatori sanitari e i volontari che operano nel mondo del servizio trasfusionale, poi giorno 13 la festa del donatore, che ci ha visto coinvolti i giovani, i donatori anziani, donatori che hanno raggiunto i 70 anni con il gesto della donazione, e sono degli esempi importanti, le famiglie, i bambini, e poi il giorno 14 abbiamo completato questi 3 giorni con una triplice raccolta di sangue nelle 2 unità di raccolta fisica che abbiamo, e anche in autemoteca. Quindi abbiamo voluto sottolineare l'importanza del dono del sangue, soprattutto quest'anno. Lo slogan che accompagnava la giornata del donatore, della giornata mondiale del donatore, è gocce di umanità. I gesti del dono del sangue sono gocce di umanità. Abbiamo voluto sottolineare, in un momento particolarmente difficile che attraversa la nostra società, non soltanto quella locale, non soltanto quella nazionale, ma del mondo intero, segnata dalle guerre, dalle lotte intestine, in varie parti del mondo, dall'apatia che coinvolge tutto il sistema sociale, dalle cose brutte che ci sono. Certo. Il gesto del sangue assume anche un gesto di umanità.
0: Certo, poi diciamo che è importante anche fermarsi e anche solo dire semplicemente grazie a chi con costanza e generosità dona da tanti anni, perché anche
1: Tant'è che l'occasione della festa del donatore è anche un'occasione per dire grazie a tutti i donatori che anche nel corso dell'anno hanno raggiunto dei traguardi donazionali.
0: Scusate, Presidente, io che sono un po' ludico, ma non mangiate mai?
1: Noi completiamo questi eventi anche con un momento anche culinario.
0: Ho capito tutto, vabbè, grazie, va bene sangue, va bene tutto, ma non so, adesso io non ho presente a Catania, però non so, uno sfincione, qualcosa del genere.
1: Le giornate, poi queste feste si concludono sempre anche con
0: il momento. Lo sfincione, poi io ho detto sfincione.
1: No, è vero, sì. Non è proprio delle nostre parti, del catanese, del palermitano, però.
0: Io me la sono giocata così, me la sono giocata male, allora sto spincione.
1: Dalle nostre parti abbiamo gli arancini,
0: mi pento, mi dolgo gli arancini. Va bene, adesso ci fermiamo ancora e tra poco parleremo del futuro, di sogni, di nuovi obiettivi per FIDAS Catania insieme al presidente Salvatore Caruso. E noi andiamo con la musica.

0: eccoci qua, tornati per l'ultima parte della nostra chiacchierata con la Fidas di Catania, con il presidente Salvatore Caruso, che è qui molto gentilmente al telefono con noi. Guardando ai prossimi anni, Salvatore, quali sono gli obiettivi che Fidas, poi Catania, si è posta e ti sei posto per continuare a crescere e diffondere appunto la cultura del dono nel territorio, nel tuo territorio?
1: Cioè, allora, il nostro impegno continua sempre in una visione di crescita del dato donazionale, anche perché ti devo dire che Catania è tra le città e le province a più basso indice donazionale, non soltanto in Sicilia ma anche a livello nazionale, tant'è che soltanto nella nostra provincia, nei due maggiori ospedali, ogni anno abbiamo una carenza di 13.000 unità di sangue.
0: Ma non è bene, non è bene.
1: Lo so, che vengono sopperite oltre alle compensazioni tra le altre province regionali, Ragusa in maniera particolare, Siracusa, Caltanissetta, laddove c'è una produzione, una donazione di sangue che va molto oltre quello che fa bisogno, quindi attingiamo a questo. Ma purtroppo in estate anche queste disponibilità vengono meno e dobbiamo attingere quelle che sono le compensazioni che arrivano dall'Emilia Romagna.
0: Ma perché voi, quindi, avete il mare lì, lo so, io vi siete troppo...
1: Noi abbiamo purtroppo in Sicilia, così come in Sardegna, una presenza notevolissima di pazienti talassemici, e i pazienti talassemici,
0: certo.
1: Hanno necessità continua di trasfusione. Devi immaginare che in Sicilia, su 208.000 unità di sangue raccolte, oltre 45.000 vengono destinate esclusivamente per curare i pazienti talassemici.
0: Io ci scherzo sopra, ma perché voglio, insomma, rendere sempre la chiacchierata un po' più leggera.
1: Però,
0: ma perché...
1: però questo diventa per noi sprone e impegno nel continuare a perseverare nella nostra azione, perché vogliamo veramente ridare un sorriso, regalare un sorriso, regalare una speranza di vita.
0: Presidente, facciamo una cosa del genere: immaginiamo che in questo momento dall'altra parte della radio ci sia una persona che non ha mai donato a Catania, no? Uno che proprio ascolta la radio per caso e dice: beh, di cosa stanno parlando questi due? Qual è l'invito che vorresti rivolgere a questa persona per convincere a fare il primo passo? Vediamo se magari qualcuno si convince dopo la tua, il tuo messaggio, il tuo lancio. E chi lo sa?
1: Ma guarda, innanzitutto sottolineare la bellezza del dono del sangue, non soltanto per gli altri ma soprattutto per se stessa, e poi provare per credere. Basta avvicinarsi o andare in qualche unità di raccolta o ospedaliera, ma associativa, abbiamo diverse realtà associative anche nel nostro territorio, fare un piccolo prelievo di sangue, avere un colloquio molto bello e interessante con il medico, e poi da questo chissà possono nascere tante cose e aprirsi anche un futuro di speranza nell'ambito della donazione del sangue.
0: Presidente, io intanto grazie per essere stato con noi, grazie Fidas di Catania per l'impegno quotidiano e anche per la passione che ci mettete e l'esempio che continuate a dare comunque alla comunità. La festa del donatore non è soltanto, come hai detto tu, una celebrazione, no? È il modo più bello per ricordare che dietro ogni sacca ci sono sempre delle persone, delle storie, o no?
1: Certo, ma quell'aspetto di umanità che ti dicevo, di relazione con gli altri, di sorrisi che nascono e di speranze che nascono da questo gesto, sicuramente sono quelle che danno valore a questo gesto del dono del sangue.
0: Allora, insieme con il Presidente, noi ringraziamo tutti i donatori, i volontari, le famiglie che ogni giorno scelgono di mettersi al servizio degli altri. Noi poi ci ritroveremo con altre Fidas, con altre associazioni e con altri presidenti, oltre a Salvatore Caruso, che abbiamo conosciuto oggi per la prima volta, e siamo molto felici che sia rimasto qui con noi.
1: Grazie Enrico anche per questa opportunità che ci offre, per dare anche uno spaccato di quello che è una parte anche bella della Sicilia. La Sicilia ha tante cose belle, ci sono anche tante cose brutte, ma anche quello del dono del sangue, della sintesi in Sicilia è una bella testimonianza della Sicilia bella e buona.
0: Continuate a seguirci sulle nostre emittenti radiofoniche e sul podcast disponibile sul sito www.risofabonsangue.it. Noi ci sentiamo ancora, da buona estate, buona musica, e ricordate sempre che la solidarietà è contagiosa. Passate parola, musica!
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Salvatore Caruso, presidente Fidas Catania. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio. Dai!

0: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trepimeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Domenica a nord soleggiato, l'anticiclone si rinforza, anche le temperature in aumento su massime che andranno vicine ai 35 gradi. Al centro stabile e ben soleggiato con qualche isolata nube diurna sulla dorsale toscana occidentale. In Sardegna soleggiato poco nuvoloso, stabile anche al sud. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Un saluto dalla redazione. Si è gettato in mare per trarre in salvo i due figli gemelli di 8 anni, ma lo sforzo gli è costato la vita. È dramma sulle spiagge di Otranto, dove Gennaro Cagnazzo, 54enne residente nelle Cese, è morto dopo aver riportato a riva i propri piccoli e è caduto in mattinata. Versa in gravissime condizioni il 55enne che in mattinata è stato accoltellato al bar da uno sconosciuto a Milano in zona San Siro. L'aggressore, un cittadino gambiano di 22 anni, è stato arrestato dalla polizia grazie all'intervento degli altri avventori, ignote le motivazioni del gesto. Continueremo a chiedere giustizia per i crimini di Stati Uniti ed Israele, lo afferma il ministro degli esteri iraniano Araghchi in un comunicato in occasione dei funerali di Ali Khamenei. Intanto i media fanno sapere che il Pakistan ospiterà l'11 luglio un nuovo round di negoziati tra Washington e Teheran, nell'ambito degli sforzi per rilanciare il dialogo tra i due paesi. L'Italia è l'allerta fentanyl, il furto di 80 fiale dalla farmacia dell'ospedale israelitico di Roma, su cui sta indagando la procura della capitale, ha fatto innalzare il livello di guardia su questo oppioide sintetico, 100 volte più potente della morfina e 50 volte più dell'eroina. È quanto prevede la circolare del Ministero della Salute. Tennis, finalmente Jasmine Paolini, la numero uno d'Italia, torna agli ottavi di uno slam, rifilando un perentorio 6-1-6-2 in poco più di un'ora. All'ex top 10 Maria Sakkari. Lunedì la toscana sfiderà Eala, che ha eliminato a sorpresa la campionessa in carica Swiatek. In cerca degli ottavi oggi anche Cobolli, Sonego e Berrettini. È tutto, a più tardi. Saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con i mondiali di calcio. Erano 48, ne sono rimaste 16. 32 sono tornate a casa, alcune inaspettatamente come Germania e Olanda, altre col sorriso sulle labbra per il bel percorso comunque fatto come Curaçao e soprattutto Capoverde, chi con l'amaro in bocca come Croazia, Senegal, Repubblica Democratica del Congo. Da oggi si giocano gli ottavi, quello che una volta era il primo turno a eliminazione diretta. Si parte alle 19 quando il Canada scenderà in campo a Houston contro il Marocco. Per i Canucks è la prima volta a un ottavo mondiale, mentre la nazionale africana 4 anni fa arrivò in semifinale, persa contro la Francia, che ora potrebbe ritrovare nei quarti. Alle 23 italiane tocca proprio ai blu, che sfidano il Paraguay a Filadelfia, dove è stato predisposto un piano straordinario per l'emergenza caldo. Tegola per Deschamps a poche ore dal match. Tchouaméni è fuori. Il centrocampista del Real Madrid ha accusato un fastidio muscolare alla coscia nell'ultima seduta e non sarà rischiato. Al suo posto dovrebbe giocare Koné accanto a Rabiot. E siamo al tennis. Wimbledon, finalmente Jasmine Paolini, la numero 1 d'Italia, torna agli ottavi di uno slam dove mancava dal Roland Garros 2025, rifilando un perentorio 6-1-6-2 in poco più di un'ora all'ex top 10 Maria Sakkari. Una partita perfetta per la toscana, che lunedì sfiderà Eala, che ha eliminato a sorpresa la campionessa in carica Swiatek. Emozionata Paolini alla fine del match. Gli ultimi mesi, ha detto, sono stati piuttosto duri. Sono veramente felice. In cerca degli ottavi oggi anche Cobolli, Sonego e Berrettini. E domani tocca Jannik Sinner. Per il numero 1 del mondo, allenamento alla vigilia dell'ottavo contro il giapponese Shintaro Mochizuki. L'azzurro ha scelto come sparring partner il giovane Raffaele Ciurnelli, classe 2008, e tra i migliori talenti azzurri under 18, presente a Wimbledon per disputare il torneo junior. Intanto arriva il forfait di Serena Williams. La tennista statunitense non scenderà in campo per il doppio con la sorella Venus. Ci ha provato, ma alla fine non è riuscita a recuperare dal problema al ginocchio destro che l'aveva condizionata nel suo match di singolare contro Joint. La Formula 1 è caccia alla pole a Silverstone dopo la vittoria nella sprint race, che gli ha permesso di allungare di 3 punti in classifica sul compagno di squadra Russell. Il pilota Mercedes Andrea Kimi Antonelli vuole confermarsi anche in qualifica. Sul podio della sprint Hamilton e Norris, Leclerc quinto, Verstappen sesto. Ciclismo, al via il 113esimo Tour de France con 12 italiani, tra cui Ganna, Caruso, Tiberi, Piganzoli, Affini e Trentin. Partenza da Barcellona con una cronosquadra di 19,6 km con due passaggi al Montjuïc, tra cui l'arrivo. Si prevede una grande sfida tra Pogacar e Vingegaard, mentre l'outsider che suscita più curiosità è il 19enne francese Paul Seixas. Il rugby, un'illusione che dura 5 minuti, poi l'Italia di Gonzalo Quesada si fa rimontare e a Tokyo il Giappone vince per 27-10 il match della prima giornata del Nations Championship, il nuovo torneo internazionale che coinvolge le 12 migliori squadre del ranking. Gli azzurri proseguiranno la loro serie nell'emisfero sud con le sfide agli All Blacks sabato prossimo a Wellington e all'Australia il 18 a Perth. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.
3: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
4: Dalla redazione di Se te va, Arma con e già farsa di con DJ, va ora in

si riferisce al sottoscritto, perché per il resto è davvero tutto pronto, il collegamento con oltre 80 altre radio c'è, la redazione di setteva.fm sempre presente e solerte, soprattutto solerte. Il ben trovato in antenna a tutti quanti voi da Chico Catena ci giunge puntuale come un orologio. Vabbè, non esageriamo, svizzero, che ne so, di Como, non lo so, Lombardia, Veneto, da quelle parti, non proprio svizzero, dai, perché abbiamo sempre qualcosa da lamentare. Poi tra l'altro, anche se siamo presenti, in qualche maniera siamo assenti, perché non abbiamo fatto questo, non abbiamo sistemato quell'altro, però vedrete che alla fine la puntatina, la nostra mezz'orettina super dance, è già pronta. DJ K7 in effetti affronta 8 tracce dalle 25 di cui è composta la nostra graduatoria dal lunedì al venerdì, ma nell'appuntamento di weekend, come in questo caso, abbiamo da snocciolare solo ed esclusivamente, senza soluzione di continuità, le

settimanale. E allora ecco qui l'argento più uno sul rullino di marcia di Another in Futuring 15 for Ultra.

0: Abbiamo trasmesso 7va DJK7 per 7va and 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

0: vom 7 Bar FM Alterradio All Go Day.
1: From 7va.fm/Alterradio All Go Day.
2: From 7va.fm Alterradio All Go Day.
3: From 7va.fm/Alterradio All Go Day. From 7va.fm/Alterradio.
4: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, redazione di 7va.fm, collegata con oltre 80 emittenti Alteradio, perché questo è l'orario in cui la vostra antenna del cuore regala uno spazio importante e saliente per un altro numero di Algo Day. Algo Day che riscuote sempre più successo, vi ringraziamo perché ce lo scrivete, per le idee che ci date e per il gradimento che sicuramente manifestate nelle vostre missive. Naturalmente sapete che Algo Day è poliedrico e questa volta è il turno di dare un Algo Day barra accademia. Perché? Perché sapete che spesso andiamo ad esplorare quello che è il panorama della letteratura. E allora abbiamo con noi una scrittrice, Alma Serapis, ha firmato Viva col punto esclamativo. Alma, ci sei?
5: Sì, ci sono, eccomi qua.
4: Alma, grazie per aver accettato il nostro invito, anzi cogliamo l'occasione per ringraziare Antonio Gentile che ha fatto un po' da gancio, segnalazione, perché ci ha detto e non si può contraddire che il tuo è un libro davvero interessante. Innanzitutto, tanto per mettere i puntini sulle i, il puntino lo mettiamo al di sotto del bastoncino che rappresenta il punto esclamativo, perché Viva, il titolo del tuo libro, va scritto, no, col punto esclamativo, rigorosamente.
5: Esatto, esatto, perché va a rafforzare la parola, cioè io non volevo che fosse Viva e basta, ma volevo che fosse Viva, proprio nel vero senso della parola, perché racchiude un po' tutto il senso del libro, insomma.
4: E beh, in effetti ci tieni molto anche alla tua parte recitativa, poi toccheremo anche il fatto che sei un usignolo perché canti benissimo, ma poi basta andare sul tuo profilo TikTok e vedere degli esperimenti di doppiaggio, di recitazione, quindi tieni molto a queste sfumature della comunicazione.
5: Sì, esatto, mi piace ciò che può destare emozioni agli altri, mi piace molto, insomma, mi piace cantare, mi piace creare, mi piace scrivere, appunto, e dunque sì, vero.
4: Tornando al libro, no? Cosa si può anticipare? Cosa possiamo spoilerare circa questo testo che hai scritto?
5: Che quella di Alma Serapis è un viaggio magnetico e un po' brutale che attraversa due continenti, sfidando i confini tra la vita e la morte, tra l'incubo e il miracolo. È un po' un segreto che attraversa l'oceano. Poi ci si domanda cosa spinge una giovane donna a lasciare tutto per ricominciare altrove, per ritrovarsi poi magari prigioniera in una

0: biografia, però c'è anche tanta attualità. Il tutto è condito da un esame, un'attenta analisi molto introspettiva.
1: Esatto, esatto, Francesca, quindi così, cioè le persone che leggeranno questo libro e io stessa quando lo leggo mi viene ancora adesso da riflettere su certe cose, su certe scelte, sul fatto di essere coraggiosi o no, no? Perché essere coraggiosi è anche una scelta, a mio avviso.
0: Insomma, la vita vista non come un'esperienza che debba essere violenta, per carità, però una specie di chiamata a combattere contro qualcosa, contro gli eventi, insomma bisogna accorciarsi spesso le maniche.
1: Esatto, ma si va anche dentro la parola, si sente sempre parlare della parola resilienza, così, no? Si vedono dei post qua e là, resilienza di qua, resilienza di là, ma la resilienza, a mio avviso, quella vera è quando tu da un dramma riesci a creare un qualcosa di bello. Dunque non è solo un libro, ma è un atto di resistenza poetica, dico io, ed è dedicato a chi ha imparato a rialzarsi o a chi deve ancora imparare a rialzarsi dopo una caduta e capire che la vita è meritevole di essere vissuta anche quando sta di fiele.
0: Sì, ed è per questo, no, che diciamo in questa continua battaglia o tante piccole battaglie che la vita purtroppo ci offre, per quello tu hai scelto, mi dicono dalla regia, di ascoltare un pezzo di Marco Mengoni che è proprio guerriero, giusto?
1: Esatto, esatto, esatto, hai ragione.
0: E allora lo sentiamo un po' e poi torneremo a parlare di Viva, l'ultimo libro di Alma Serapis.
1: Grazie.

0: 380 emittenti Alteradio, abbiamo in telefonica Alma Serapis, ci sta guidando attraverso le varie stanze di un libro molto semplice nel titolo, Viva con punto esclamativo, ma che in effetti può essere quasi letto in più maniere, direi, perché ci si trova dentro un bel po' di assortimento di ingredienti.
1: Sì, ci si catapulta dentro un mondo che penso tantissime alma, sia al femminile che al maschile, possono ritrovarsi e riconoscersi soprattutto nelle emozioni e quant'altro. Non so, veramente io intendevo quando ho scritto questo libro ispirare, no? Essere da ispirazione un po' a tutti, a imparare che siamo noi a ballare il tango di questa che chiamiamo vita, no? Dunque dobbiamo tenere le gambe sempre molto allenate ed essere capaci poi di rialzarci sempre con uno spirito positivo, perché se ci facciamo sopraffare da quelli che sono gli urti della vita, tutto è più difficile, no?
0: Beh, da ragazzini avevamo il manuale delle giovani marmotte, no? Invece adesso potremmo avere il manuale di Alma Serapis, no?
1: Esatto.
0: Che è un po' la guida, una specie di manuale, adesso io facevo una battuta così per drammatizzare, però una specie di guida, no? Che ci può, attraverso varie esperienze tue e non tue, perché ci sono delle famose finestre aperte, perché ognuno può, no, intravedere quella che è la sua vita, quello che è il suo stato d'animo del momento e non, e quindi regolarsi di conseguenza, usare questo, anche questo libro, come scialuppa di salvataggio in qualche maniera.
1: Direi di sì, perché infatti ho lasciato tra un capitolo

0: Dall'altro ci sono un paio di pagine dove chi legge può anche scrivere i suoi pensieri, le sue emozioni, le sue riflessioni, fare anche un confronto con la propria vita. È una storia vera e propria, anche abbastanza forte, no? Nei modi, però sempre con quella luce. Cioè, io credo che anche attraverso una finestra tutta in frantumi il sole riesca a raggiungerci e a riscaldarci, ecco.
1: Beh, una cosa bellissima. E a proposito di raggi che riscaldano, anche la musica può essere presa così, quindi questa volta scelgo io un pezzo, posso?
0: Certamente sì.
1: E allora ecco la traccia che ho scelto.

0: trascorrendo dei minuti preziosi con Alma Serapis, che siamo riusciti ad intercettare. Molto richiesto il suo Viva, lo ricordiamo per l'ennesima volta, si scrive col punto esclamativo. Viva, che è appunto il suo libro, una storia autobiografica, però come ho detto prima, con delle finestre aperte, spazio alle riflessioni. Addirittura ogni tanto mi sembra di aver capito, perché la copia non ancora mi è arrivata, però mi sembra di aver capito che c'è addirittura qualche pagina dove poter prendere degli appunti per delle note.
1: Esatto, proprio così, ci sono delle pagine bianche, diciamo così, proprio per permettere al lettore di fare delle valutazioni oppure delle riflessioni.
0: Che poi tra l'altro si dice che in Italia si scrive tantissimo e si legge un po' di meno rispetto ad altre nazioni d'Europa e non solo, ma attenzione, mi dicevi che addirittura tu hai gustato e hai apprezzato l'aiuto che questo libro può dare, perché addirittura anche se tu lo hai scritto, nel rileggerlo, nel correggere la bozza, così insomma hai avuto un vero e proprio aiuto dallo scrivere, quindi veramente un libro di forte intensità.
1: È quasi come se qualcun altro l'avesse scritto, in un certo qual modo è difficile da spiegare, ma rileggendo vedevo quella bambina come se non fossi io, oppure quella ragazza come se non fossi io, quella donna come se non fossi io, ma mi ha regalato emozioni e spunti di riflessione. La mia vita stessa mi ha donato questo, cioè rileggere la mia vita mi ha donato spunti di riflessione ancora, sì. E comunque sono qui ancora pronta ad imparare, ad aspettare, ad attendere la prossima scena della mia vita con un bel ciak si gira, ecco.
0: Ah, vedi, quindi so che tra l'altro abbiamo prima citato Antonio Gentile, presto ti vedremo nel suo salotto a casa Antonio e sicuramente approfondirai ancora qualcosa circa le pagine di questo libro che si trova in tutte le librerie. Non doveste trovarlo, potete tranquillamente ordinarlo al vostro libraio di fiducia, una volta si diceva così, oppure come si usa fare molto più frequentemente adesso, andarlo ad acquistare online, disponibile anche negli scaffali di Amazon, tanto esatto. Per dirla tutta.
1: Esatto, proprio così.
0: L'ultima raccomandazione è quella di visitare il profilo TikTok di Alma. Ricordiamo esattamente come si chiama il profilo?
1: Il profilo si chiama Alexa_Alma.
0: Alexa_Alma è.
1: E poi c'è un numerino, chiama il numero 26, che è il mio numero fortunato.
0: Alexa_Alma 26.
1: Esatto.
0: E beh, un profilo da visitare perché è ricco di spunti, vi ho già accennato prima, ci sono delle briciole, delle pillole molto molto concentrate di recitazione, doppiaggio e quant'altro, quindi andate senz'altro a visitare anche il profilo della nostra amica Alma Serapis, che ringraziamo, strappandole però una promessa, quella di tornare presto in Algo Day.
1: Certamente sì. mi farebbe molto piacere passare ancora del tempo con voi e con tutti gli ascoltatori. Grazie mille, grazie veramente.
0: Grazie, alla prossima allora. Termina qui questo numero di Algo Day. Che dire, la linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con la redazione di 7va.fm. Tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/Alti Radio. Algo Day. Algo Day. From 7va.fm/Alti Radio.

0: Buonasera dalla redazione. Tragedia nella tarda mattinata di oggi nelle acque di Otranto. Nel tentativo di riportare a riva i due figli gemelli di soli 8 anni in difficoltà a causa del mare mosso, un uomo ha accusato un malore morendo poco dopo. Riportato in spiaggia, infatti, a nulla sono valsi i tentativi di far ripartire il suo cuore. La vittima è il 54enne Gennaro Cagnazzo. Un uomo di 38 anni è stato trovato morto in un appartamento di Palau, in Sardegna, dove nel primo pomeriggio si era sviluppato un incendio. A trovare il corpo dell'uomo attorno alle 14, due squadre dei vigili del fuoco. I figli minorenni della vittima, riusciti a mettersi in salvo da soli, sono stati trasportati all'ospedale di Olbia per accertamenti. 4 giorni di forti disagi per il nodo ferroviario di Firenze. Dalle 23 di domani alle 4 di venerdì 10 luglio la circolazione tra Santa Maria Novella e Campo di Marte resterà sospesa per consentire la sostituzione del cavalcaferrovia di Ponte Alpino. A lanciare l'allarme è il governatore della Toscana, Gianni, che parla apertamente di emergenza nazionale. Continueremo a chiedere giustizia per i crimini di Stati Uniti ed Israele, lo dice il ministro degli esteri iraniano Araghchi in un comunicato in occasione dei funerali di Ali Khamenei. Intanto alcuni media fanno sapere che il Pakistan ospiterà l'11 luglio un nuovo round di negoziati tra Washington e Teheran. Mondiali di calcio, erano 48, ne sono rimaste 16. Al via oggi gli ottavi di finale, si parte alle 19 quando il Canada scenderà in campo a Houston contro il Marocco. Alle 23 italiane tocca alla Francia che sfida il Paraguay a Filadelfia, dove è stato predisposto un piano straordinario per l'emergenza caldo. È tutto, a più tardi.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trebimeteo.com.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Domenica a nord soleggiato, l'anticiclone si rinforza, anche le temperature in aumento su massime che andranno vicine ai 35 gradi. Al centro stabile e ben soleggiato con qualche isolata nube diurna sulla dorsale toscana occidentale. In Sardegna soleggiato poco nuvoloso, stabile anche al sud. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Ben trovati amici, questa è una nuova puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Jeff Haley non è stato solo un chitarrista eccezionale, la sua arte conteneva molte sfaccettature, all'interno vi erano tantissimi collegamenti in diversi stili musicali. Dal vivo poi il virtuoso canadese si approcciava alle cose come avrebbe fatto un amante di vari generi musicali, c'era una struttura ma tutti gli assoli venivano improvvisati con una notevole libertà al suo interno. Il live in Montreux è stato la consacrazione della sua carriera e della sua bravura. How Blue Can You Get è un vecchio brano scritto da B.B. King, Jeff Haley Band.

0: John Mayer invece nasce nel 1977, la sua carriera è un incorreggibile sfogo blues a tinte multiformi, direi. Probabilmente quel momento va ricercato nella prima parte del suo viaggio musicale, quando prende la chitarra in mano intorno ai 13 anni e inizia ad ascoltare Stevie Ray Vaughan, B.B. King, Otis Rush ed Albert King. Al raggiungimento dei 17 anni è lo stesso Mayer a definire quel periodo come il momento in cui un cantautore stava nascendo all'interno del suo corpo, fino a quando il suo istinto e la sua immaginazione prendono il sopravvento. Il suo trasferimento a Boston fu determinante per la sua carriera. John Mayer qui a Mean Blues.
1: It's really over.

Everybody!

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, influenzato da Albert King, Albert Collins, Freddie King, Mississippi McDonald. Con il suo talento compositivo rappresenta la generazione nuova dei grandi chitarristi provenienti dal Regno Unito, mentre Phil Bailey è un armonicista di Seattle pluripremiato che ha avuto modo di conoscere in prima persona il blues con i leggendari musicisti di Chicago. Una grande influenza su di lui l'ha avuta il grande Sonny Boy Williamson. Per questo lo spinse a concepire un progetto che gli permettesse di rendere omaggio a tutte le grandi canzoni di questo grandissimo armonicista, qui insieme appunto a Mississippi McDonald, She's My Baby.

Mentre nel 2007, in pieno inverno, i figli di Jimmy Dickinson, Cody e Luther Dickinson decidono di mettere insieme una band per una registrazione. Nascono così i New Moon Jelly Roll Freedom Rockers. A farne parte, oltre ai due fratelli, c'è l'immenso Charlie Nunzel-Wild, Elvin Young Broadheart, Jimbo Matos e naturalmente Jimmy Dickinson. Se ne parla molto, ma l'uscita del primo volume diventa un mistero. Si sa solo che il mitico pianista produttore ci lavora sopra ancora altri 2 anni, fino al qualche mese prima della sua morte. Quelle registrazioni attese per anni rappresentavano la bellezza di un grande lavoro blues. Questa è Blues for Yesterday con il mitico Charlie Nunzel-Wild qui a Mio Blues.

maybe my time is done.

Mentre Paul Butterfield è stato il primo armonicista bianco a sviluppare uno stile originale sufficientemente potente da collocarlo nel pantheon dei veri grandi del blues, Butterfield non solo ha aperto la strada ai musicisti bianchi, ma il suo sound travolgente è stato un importante catalizzatore per portare il blues elettrico di Chicago al pubblico bianco che in precedenza considerava il blues acustico del Delta l'unico vero e autentico blues. Questa è Going Down Slow, Paul Butterfield, Paul Butterfield Band.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Albert Castiglia, cresciuto a Miami, ha svolto un apprendistato e una gavetta importante mentre accompagnava il leggendario musicista blues Junior Wells. In seguito ha lavorato con la cantante Sandra Hall. Non contento di lasciarsi confinare in una categoria particolare, ha intrapreso una carriera da solista che ha prodotto molti album acclamati dalla critica e riconoscimenti per la sua eccezionale abilità strumentale, la sua voce bruciante e le sue esibizioni dal vivo che hanno abbagliato il pubblico di mezzo mondo. Qui per voi a Me and Blues, Albert Castiglia.

Considerato un guida hero in Florida, Tinsel Ellis è un musicista di valore con alle spalle una lunga carriera. Dotato di grande tecnica sullo strumento, propone un rock blues velato di soul funk. Si sente che Ellis è un musicista esperto che sa suonare di tocco, oltre che di tecnica. C'è molta sostanza e poco fumo nei suoi pezzi. In una carriera che lo ha visto lavorare e dividere il palco con colleghi noti in tutto il mondo come Alban Brothers Band, Robert Cray, Warren Ace, Derek Trucks e tantissimi altri ancora. Questa è Beat the Devil, Tinsel Ellis.

dopo aver lasciato il palco, dove aveva mostrato il suo prodigioso talento alla chitarra e alla voce, Sen Costello tornava in stanze d'albergo solitarie, dove si curava con alcol e droghe per sopportare il dolore provocato dal lato depressivo e dal disturbo bipolare di tipo 2. Tutte lotte che si sono concluse il 15 aprile del 2008, quando Sen morì in una di overdose accidentale la notte prima del suo 29esimo compleanno, in una squallida stanza di un motel ad Atlanta. Così finirono la vita e la carriera di un brillante giovane artista, la cui prematura scomparsa continua a perseguitare la sua famiglia, i suoi amici e i suoi colleghi. Questo è un brano famosissimo, si intitola If You Know Shame, Sen Costello, Me and Blues.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

Buonasera dalla redazione. Una talpa all'interno dell'ospedale israelitico. È l'ipotesi che prende forza a Roma, dove lo scorso 24 giugno da un nosocomio che si trova nella zona della Magliana sono state rubate 80 fiale di fentanyl da una cassaforte che non presenterebbe segni di effrazione. La procura di Roma ha avviato un'indagine, mentre l'allarme sul caso resta alto. È morto dopo due giorni di ricovero Paolo Ficarra, 46 anni, rimasto gravemente ferito in un incidente sul lungomare tra Porto Empedocle e Re al Monte, dopo aver tentato, secondo una prima ricostruzione, di evitare un bambino che stava attraversando improvvisamente la strada, finendo per schiantarsi contro un muro. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime. Il Pakistan ospiterà l'11 luglio un nuovo round di negoziati tra Stati Uniti e Iran nell'ambito degli sforzi per rilanciare il dialogo tra i due paesi, lo riferiscono fonti ad Al-Arabiya. Intanto Teheran ha ufficialmente dato inizio a 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per il defunto leader supremo Ali Khamenei. Un monito potente all'Europa, chiamata ad una responsabilità epocale, quella di accogliere i migranti. Leone XIV da Lampedusa consegna a gesti di umanità il suo messaggio. Si raccoglie in preghiera sulle tombe dei migranti e attraversa da solo la porta d'Europa. Poi l'incontro con alcuni migranti, ospiti dell'hotspot. Tennis, un sabato di speranza azzurra a Wimbledon. Jasmine Paolini supera con facilità la greca Sakkari e vola agli ottavi. Coballi parte in salita, lotta e vince contro Khachanov. Sull'erba oggi anche Berrettini e Sonego. La Formula 1 a Silverstone, Kimi Antonelli conquista la pole del GP d'Inghilterra. Alle spalle del pilota Mercedes, le Ferrari di Leclerc ed Hamilton. È tutto, buon proseguimento di serata.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Notizie in breve. Un tragico incidente ha colpito Spinea, dove un pensionato di 79 anni, Roberto Penso, è stato investito all'interno della galleria di Listolade, lungo la strada regionale 203 a Gordina, nel comune di Taibona Gordino. L'incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di venerdì 3 luglio. Nella stessa giornata, l'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore è stato impegnato in due interventi di soccorso. Il primo è stato per un escursionista colta da malore, mentre il secondo ha riguardato un alpinista di Singapore precipitato durante una scalata nella zona del Comelico e della Gordino. A Belluno è stata inaugurata ieri, venerdì 3 luglio, la nuova palestra De Mas 2, che si trova vicino al Palasport De Mas e allo skatepark cittadino. Questo progetto segna la conclusione di un percorso avviato dall'amministrazione Massaro e completato dall'amministrazione De Pellegrin. Gianpaolo Bottacin, ingegnere ed ex assessore regionale all'ambiente, ha espresso preoccupazione riguardo ai dati diffusi in una recente conferenza stampa sul futuro delle concessioni idroelettriche, sottolineando che i numeri presentati potrebbero risultare fuorvianti. Infine, oggi, sabato 4 luglio, si svolgerà l'inaugurazione del Museo dell'Emigrazione Veneta a Belluno, con ingresso gratuito per tutta la giornata. Il museo, situato in via Cavour 3, rappresenta un importante passo nella valorizzazione della storia migratoria della regione, ampliando il percorso espositivo del precedente Museo Interattivo delle Migrazioni. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito

0: Principessa
1: Night J,
0: lo sai cosa sta iniziando ora?
1: Il suono dei ricordi playlist.
0: Sì, ma...
1: ma?
0: Quale puntata?
1: L'ultima della terza stagione.
0: E ciò come ti fa sentire?
1: Oh beh, ho già preparato le valigie.
0: Sì, ma io mi riferivo al fatto che abbiamo trascorso tanto tempo insieme.
1: Ecco, appunto,
0: alla dance anni 80 e 90,
1: che ascolteremo ancora una volta nel suono dei ricordi playlist.
0: A differenza delle altre volte però, la selezione dei brani la scopriremo insieme ascoltando la puntata.
1: Però il primo brano che ascolteremo è...
0: No!
1: Uffa!
2: You are clear to initiate power up.

Così si conclude anche la terza stagione del Suono dei Ricordi Playlist. So good mica troppo, perché scende un po' la lacrimuccia qui al Mega Mix Sound Studio, dal quale vi abbiamo proposto tutti i pezzi anni 80 e 90 per ben 21 anni. E questa volta abbiamo iniziato con il nome d'arte Jamie Dee. In realtà si chiama Marina Restuccia. E se non vi dice ancora niente, tiro fuori il famoso asso dalla manica che svela il nome d'arte più famoso, Marina Ray. Sì, proprio lei che ci canta l'Eurodance in inglese nel brano So Good. Ma adesso un'altra femminuccia, Jennifer, che ci allieta con il brano. Yeah.

0: Per questa stagione avete l'ultima possibilità di scrivere alla nostra infoline 342-3133-781.
1: Mi raccomando, scriveteci perché vogliamo sentire i vostri complimenti.
0: Non perdete tempo a farli a NJ.
1: Ecco.
0: Concentratevi su di me.
1: Noi invece ci concentriamo sul pezzo che abbiamo appena ascoltato, Damage Control, che nel 94 uscirono con l'unico pezzo intitolato You've Got to Believe, ma già Isabi scalpita con Good For You.

Abbiamo superato abbondantemente la metà della sezione anni 90 e ci siamo gustati un pezzo più bello dell'altro. L'ultimo che abbiamo ascoltato era di Roxydor, No Reason, DJ Mix la versione, perché questo è il suono dei ricordi playlist, la dance anni 80 e 90 come non l'avete mai sentita, mix e remix come se non ci fosse un domani. Ma adesso c'è Shannon, no, non è quella di Let the Music Play, ma un artista che ha fatto soltanto un pezzo nel 1994, e chi non li faceva nel 94 i pezzi? Si intitola Into My Life.

Gli ultimi due pezzi anni 90 della terza stagione del Suono dei Ricordi playlist sono cantati dalla stessa artista. E che artista ha lasciato il segno nella dance anni 90 con il brano che ascolteremo tra poco? Questa era Closer to Me, Libra il nome del progetto, e la cantante è una certa Giovanna Bersolo Bersola, Jenny B, quella che ha cantato il pezzo più iconico degli anni 90, The Rhythm of the Night. Coro.

0: Ciao anni 90, almeno per questa stagione, sì. Ora iniziano gli anni 80 del suono dei ricordi playlist.
1: 8 pezzi che vi porterete nel cuore per tanto tempo.
0: Ma che anche in questo caso non vi sveliamo subito.
1: È la magia e la sorpresa di questa ultima puntata della terza stagione, ma una cosa possiamo dirla, che ascolterete nella prossima mezz'ora la dance anni 80 come non l'avete mai sentita.
0: Iniziando da...
1: No, ancora!
0: Uffanculo!
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.

Il pianoforte del brano che avete appena ascoltato è stato suonato dalla stessa persona che ha cantato anche la canzone I Don't Wanna Go On With You Like That. Stiamo parlando di Sir Elton John, il cui nome all'anagrafe è Elton Hercules John, né Reginald Kenneth Dwight. Ora Rockets con la new version di Galactica.

0: Il brano che abbiamo appena ascoltato era di 24/7, Slave to the Music, il titolo, ma adesso c'è una canzone che è perfetta per noi, principessa.
1: Si tratta di Don't Talk, Just Kiss.
0: Sì.
1: Non parlare, baciami soltanto.
0: Right, said Fred.

0: Dopo il bagno di baci, che sicuramente vi sarete dati, adesso vi ricordiamo un modo per contattarci. Sì. 342-3133781 è la nostra infoline.
1: Beh, ormai richiedere canzoni è impossibile, però potete usarla per farci tanti complimenti.
0: Sì, Nigel, l'hai già detto prima.
1: È vero, ma una rinfrescatina non fa mai male.
0: Rinfresca agli ascoltatori anche il nome della canzone che stiamo per ascoltare.
1: Si tratta del progetto di Busy & Co. Claudio Cecchetto l'ha creato nel 1982 e il brano si intitola Take a

0: dimenticabile, soprattutto con un incipit davvero particolare. Questo è il Suono di Ricordi Playlist, che non vi propone soltanto brani mainstream, ma anche canzoni che non sono riuscite a ottenere quel livello di popolarità internazionale. Alcune di esse contengono aneddoti che vi racconteremo durante questa puntata.
1: Lo stai facendo ancora, Nate J?
0: Che cosa?
1: Non finisci più di parlare.
0: E non ho nemmeno detto il nome del gruppo e il titolo. A telefoni, no rhymes, no reason.

A volte nel mondo della musica le cose si combinano in maniera magica. Vi parlavo di aneddoti e questo è uno. Abbiamo ascoltato Limaro, Try Me Out. Limaro non è altro che il nome d'arte di Francesco Bontempi. Sì, proprio lui, quello che ha creato il progetto Corona che abbiamo gustato nella sezione anni 90.

0: E questo è tutto, come dicevano nei cartoni animati. That's all, folks. Stefano Zandri è venuto a trovarci col suo pseudonimo Dan Harrow, proponendo il brano Holiday Night,
1: che conclude la terza stagione del Suono dei Ricordi playlist.
0: Eh sì.
1: Bellissima esperienza, ma io ho già le valigie pronte nell'anticamera dello studio.
0: Per andare dove, principessa?
1: Ah, un po' qui, un po' là, un po' su, un po' giù, un po' su, un po' giù, un po' su, un po' giù, un po' su, un po' giù.
0: Il concetto è chiarissimo.
1: Non prima, però, di aver salutato tutti i nostri ascoltatori.
0: Certo, per nome magari.
1: Oh beh, l'elenco dei messaggi con i relativi nomi di tutta la stagione ce l'ho.
0: Come ogni stagione, non dobbiamo dimenticare chi ci ha sopportato e supportato in questi episodi: il nostro regista Luca.
2: Per me è stato un onore supportarvi, sì. Ma anche un onere sopportarvi, ragazzi.
0: Sarebbe davvero lungo l'elenco delle persone che dovremmo salutare, che ci hanno accompagnato durante questa pazzesca avventura, ma vorrei soffermarmi in particolare su una.
3: Eugenio Tovini di Dance Directory.
0: Esatto, Eugenio, che ci hai lasciato a metà di questa stagione, un evento così repentino che ci ha confuso parecchio, ed è per questo che vogliamo salutarti e ricordare la tua gioia di vivere che hai regalato al programma e alle nostre vite. Grazie.
3: No, sono io che ringrazio te, Nijay, per questa splendida occasione ancora una volta nel Suono dei Ricordi playlist.
0: È così che vogliamo ricordarti. Fai buon viaggio e buona dance ovunque tu sia.
1: Ciao Eugenio.
4: Ciao Eugenio.
2: Ciao Eugenio.
3: Ciao.
0: Anche meno.
3: Ciao.
0: Ma dillo bene.
3: Ciao.
0: Vabbè. Powering off. In memoria di Eugenio Tovini, 1961-2026.
3: Bravo Nijay.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
11: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
15: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
16: Capisci quello che dice?
17: Roba senza senso.
16: Io invece sì.
18: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
17: Cosa vuoi fare?
16: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
18: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
19: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Earth, Wind and Fire. Questa era Reasons. Per anni abbiamo creduto che questa canzone fosse un pezzo romantico, no? Quasi da spaccacuori. Non a caso questa canzone veniva suonata ai matrimoni, soprattutto quelli che si svolgevano in America. Ed invece, per stessa ammissione di Philip Bailey, il cantante degli Earth, Wind and Fire, questa è una canzone altamente erotica, da one way stand, come dicono da quelle parti, da un'avventura di una notte e via, no? Un momento particolare che lo stesso Bailey ha vissuto nella sua vita e che ha raccontato in uno dei tanti Tonight Show americani un po' di tempo fa. Addirittura si è scusato con chi ha sempre percepito questo pezzo come un brano così romantico da essere suonato appunto nei matrimoni. Pezzo che, con la magia del coro e del trucco musicale che solo gli Earth, Wind and Fire sanno creare, hanno fatto sì che questa canzone venisse mascherata con un altro significato. Vedi cosa fa la musica a volte? La musica ha quel potere di farti credere cose diverse da quello che in realtà invece sono. Ma in realtà il trucco per capire bene quello che si sta ascoltando c'è, ed è quello di leggere il testo della canzone attentamente. Non ci vuole poi molto.
1: Va ora in onda Pop Up Weekend, magazine musicale con news e hits dal 1970 ad oggi. In studio Ernesto Gandini.
0: Noi invece siamo così, pane pane, vino il vino, no? Siamo come siamo, più che pane e vino qua ci vorrebbero delle litrate di drink molto freschi, analcolici possibilmente, grazie. In regia c'è il DJ Franklin, io sono Ernesto Gandini, cominciamo Pop Up Weekend con Paul McCartney.

strano destino di una canzone che partecipò al Festival di Sanremo del 2005, cioè voglio dire strano non molto, perché la bellezza di questo pezzo dei Negramaro non fu percepito così bene nell'edizione di quel festival, a tal punto che nella terza serata fu eliminato. Beh, insomma, ci sono stati altri casi in cui delle canzoni furono eliminate da Sanremo quasi subito o arrivarono ultime nella classifica finale, ma che ottennero ugualmente un grande successo subito dopo, e Mentre tutto scorre è uno di questi esempi. Erano i Negramaro, ascoltati oggi in Pop Up Weekend, dove ora arriva un pezzo esplosivo con la voce di Q-Tip, mentre al basso c'è quel genio di Bootsy Collins. Sto parlando dei Delight con Groove Is In My Heart.

una possibilità la novità di Malik Ayane, canzone molto fresca che ci vuole per questa estate torrida che stiamo vivendo, mentre si sorseggia qualcosa di fresco. E visto che vi vogliamo troppo bene, in mezzo a tutta questa freschezza ve ne regalo un'altra di novità che porta la firma di Somber, si chiama Potential e l'ascoltiamo oggi in Pop Up Weekend.

Manza, canzone che vide un successo strepitoso nell'anno in cui uscì. Eravamo nel 1984 e oltre a vincere il Festival Bar di quell'edizione rimase in vetta alla classifica italiana per diverse settimane. Ecco, la curiosità di questo disco: allora esistevano i famosi 45 giri, no, con i due lati. Sul lato B c'era una canzone intitolata Venerdì Notte che non fu mai pubblicata sull'album, e se la mia memoria non mi tira brutti scherzi non fu mai pubblicata in nessun album della Nannini, incluso Puzzle, che conteneva appunto Fotoromanza. Una curiosità non da poco. A proposito di festival, tra poco vi parlerò del Primavera Festival di Barcellona tenutosi lo scorso 7 giugno, quindi rimanete qui.

Ma io penso che proprio non ci sia niente di male nel vedere Robert Smith e Olivia Rodriguez, un duetto inaspettato. Alla fine è stato così, perché nessuno appunto se lo aspettava tra i tanti ospiti che hanno calcato il palco del Primavera Sound dello scorso 7 giugno a Barcellona. C'era anche lei, Olivia Rodriguez, dove nella terza giornata del festival ha invitato a salire sul palco Robert Smith e Cure per un duetto in una canzone intitolata What's Wrong With Me, che abbiamo appena finito di ascoltare all'interno di Pop Up Weekend, canzone che all'interno del nuovo album di Olivia Rodriguez. E devo dire che ha fatto un certo effetto vedere due personaggi, no, che rappresentano due epoche molto lontane tra di loro, no? Il pop di oggi con Olivia Rodriguez e un'icona come Robert Smith di un rock partito moltissimi anni fa. Una coppiata che ha dato adito a polemiche, non poche per questo duetto, ma che secondo me, insomma, ha dimostrato l'intelligenza di un personaggio come Robert Smith, che ha sposato il nuovo che avanza insieme a Olivia Rodriguez con questa canzone, sì, leggera, voglio dire, ma che gli ha dato anche una certa profondità alla fine. Io penso che non è da tutti, quindi complimenti ad entrambi, ma soprattutto a Robert Smith per questa sua scelta. Ora rientriamo in Italia e lo facciamo con Pino Daniele e la sua O Scarrafone.

Simply Red. Mick Hucknall scrisse il pezzo all'età di 17 anni mentre viveva a casa di suo padre a Bradbury, nella grande area di Manchester, ma l'ispirazione per il ritornello non gli venne fino a molti anni dopo, perché insomma nella sua mente vivevano ancora ricordi legati a delle circostanze familiari, diciamo, non belle, no? Sua madre lasciò la famiglia quando Mick Hucknall aveva solo 3 anni, e lo sconvolgimento causato dall'evento, da questo evento, lo spinse a scrivere il resto della canzone anni più tardi con l'aiuto di Neil Moss, uno dei componenti del primo gruppo di Mick Hucknall, che erano i Frantic Elevators. Infatti questo pezzo si adita sia ai Simply Red, ma fu suonato anche, se in maniera leggermente diversa, con i Frantic Elevators, che furono, come detto, il primo gruppo che Mick Hucknall fondò insieme a Neil Moss. Questa è Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini, ora in arrivo c'è l'ultimo pezzo che ci porterà alla pausa, e a proporcelo sono i REM con questa loro The Grey Beyond.

0: Proprio in questo momento con il DJ Franklin che sta ancora in regia, io sono Ernesto Gandini, ciao a tutti di nuovo qua al microfono ed entrambi siamo circondati da drinks freschissimi e cibo a base di frutta. Ovviamente la musica non mancherà, è un po' come vivere nelle favole, dai. E allora, indovina con chi ripartiamo?
1: Quello che potremmo fare io e te

io e te. Non lo puoi neanche credere, quello che potremmo fare io e te.

The Lovers Are Losing, i Keen, un pezzo che arrivava dal terzo album intitolato Perfect Symmetry, che rispecchiava alla fine il sound, no, elaborato già nei precedenti due album, e cioè Under the Iron Sea e Hopes and Fears, che fu il primo a dare popolarità a questa band inglese. Siete all'interno di Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini, e stando a quanto detto all'inizio della seconda ora, no, dove menzionavamo il fatto di essere circondati da bevande fresche, qualcuno di voi ha pensato molto bene di scriverci al 338 78 24 144, chiedendoci: ma perché non andate invece con delle belle birre fresche? Allora, chi firma questo messaggio è Maurizio da Tivoli. Ciao Maurizio, buona estate calda anche a te. Ma perché? Che poi ci lasciamo andare tra una birra e l'altra, e poi come ci arriviamo alla fine? Sbiascicando, penso. Allora credimi, è molto meglio qualcosa di fresco, sì, ma di analcolico. Ora ritorniamo alla musica, e lo facciamo con Non mi basti mai. A proporcela è il grande Lucio Dalla. Vorrei

vorrei fare una canzone. Gigi Dug, uno degli artisti che rappresentano a livello mondiale l'evoluzione dell'Italo Dance, no? Insieme a lui in questo pezzo la parte femminile è affidata a Elena Tanz, una DJ producer che ha collaborato proprio con Gigi D'Agostino fino al 2017, dopodiché ha aperto un'etichetta indipendente chiamata La Belle Époque, dove produce anch'essa la sua musica. E a proposito di musica, quella che si vive all'aperto, no? Quella non solo negli stadi, ma soprattutto in quelle piazze di città medio piccole in tutta Italia. Ecco, tra poco vi parlerò di un evento chiamato Multiculturita Summer Festival, che si terrà nei prossimi giorni a Capurso, in provincia di Bari. E a questo proposito saluto tutti gli abitanti di quella terra meravigliosa che è la Puglia, che ha tanto da offrire. Tra poco ve ne parlo, quindi ora vi faccio sentire una novità che arriva dall'Olanda. È un gruppo metal, questa è la loro ultima produzione, si chiama Lights in the Rain, e a proporcela sono i Ghostly Angels qui in Pop Up Weekend.

Levante, questa era Bravi a tutti voi, titolo di una canzone, ma potrebbe essere anche un plauso da girare tranquillamente agli organizzatori del Multiculturita Summer Festival, che ogni anno da più di 20 anni si tiene sul sagrato della Basilica della Madonna del Pozzo a Capurso, in provincia di Bari. Questo è un festival che presenta ogni anno band e artisti che arrivano soprattutto dalla Puglia, come ad esempio Guy e gli Specialisti, a Luca Medici, da Radicanto a JSO, Larry Franco e poi ancora Jess and Brass, da Daniela D'Ercole a Guido Leone, passando per Chiaroscuro, Marchio Bossa e Mimmo Campanale, e poi ancora Mino La Cirignola, Checco Fornarelli, insomma tanti altri artisti, ma non solo locali, anche nomi affermati della scena musicale italiana ed internazionale, che vanno da Gegé Telesforo a Roberto Gatto, per esempio, da Danilo Rea a Peppe Servillo, da Rossana Casale a Tullio D'Episcopo, passando da Sara J. Morris e i Goodfellas, e poi ancora da Enrico Rava al compianto Gino Paoli, e ancora Marcus Miller, Manhattan Transfer, Pat Metini, Roberto Vecchioni, Chiara Civello, Rafael Gualazzi, Simona Molinari, Dardust, Edoardo Vennato, Max Gazzè, Francesco Renga, Alex Britti, Cristiano De André, insomma una lista di nomi eccellenti di ogni genere musicale che sono passati da Capurso, lasciando davvero un segno importante a questo festival, a questo Multiculturita Summer Festival, dove tra il 16 e il 18 di questo mese si esibiranno tra gli altri Levante, che abbiamo ascoltato poco fa, Noemi e Raff, che ascoltiamo oggi in Pop Up Weekend con Siamo Soli nell'immenso vuoto che c'è.

Duran Duran con un ospite d'eccezione che risponde al nome di Neil Rogers, che ultimamente lascia la firma con la sua chitarra un po' dappertutto. Questa era Free to Love, dove ora andiamo a fare un po' di saluti, dai, ad alcune persone che ci hanno scritto al 338-78-24-144. Salutiamo Riccardo e Paola che ci mandano un messaggio da Alessandria, Loris da Imperia e Alessandra da Rimini, che alla fine scrivono una cosa che accomuna un po' tutti, no? Mare, sole, vacanze che iniziano tra pochissimi giorni, giorni fatti di relax sotto il sole. Ecco, l'unico invece a preferire una meta diversa dal mare è Loris da Imperia, il quale dice: ma perché rosolarmi al sole quando hai a disposizione rifugi fantastici tra vallate, malghe e rinfrescarsi corpo e mente andando a fare un giro alle cascate Cot? Caro Loris, ti sei dimenticato di dirci dove sono le cascate Cot? Riscrivici quindi tutto al 338-78-24-144. Nel frattempo ritorniamo a rinfrescarci con un po' di musica insieme agli 883.

Vedi, il bello di fare radio a volte è venire a sapere di luoghi o posti di cui non avevi mai sentito parlare, no? Il nostro amico Loris da Imperia ci ha di nuovo mandato un messaggio dicendoci che le cascate di Kot, a cui lui faceva riferimento, si trovano poco fuori l'abitato di San Leonardo in Friuli Venezia Giulia, a pochi chilometri dal confine con la Slovenia. Vedi Franklin, quante cose si vengono a sapere con una semplice domanda. Grazie Loris. Era tu semplicità, Mattia Bazar, a chiudere il nostro appuntamento di Pop-Up Weekend. Dove ringrazio tutti voi di vero cuore per averci seguito fin qui, fino al momento della chiusura, chiusura che aspetta anche al DJ Franklin, che ringrazio per il suo lavoro, ha curato nei minimi dettagli la parte tecnica. Io sono Ernesto Gandini e se volete ci troviamo tutti qui di nuovo fra 7 giorni per l'ascolto di altri grandi successi in Pop-Up Weekend.

between me.

La notte, accendi il cuore, accendi la radio, accendi Emozione Notte. Tutta la musica per sognare. Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: un futuro.
1: 一个世界，一个未来。
2: عالم واحد، مستقبل واحد.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Selezione speciale per sognare e amare. Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. La musica c'è.

0: Se sei qui anche questa notte, è perché vuoi sognare con noi. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Love is love con emozione notte.
1: Love is love
0: con emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Love is love. Is love. Love is love. Ogni attimo romantico, vivilo con noi. Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. Ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione.

0: Scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

Come dice lo spot di una noto network italiano, questa è musica di Grand Class. Infatti la tromba di Rob Zim non è che la si sente tutti i giorni, infatti con il rapper Jeff Ryan era Well and Where. Adesso c'è Paul Brown, la sua chitarra 7 and 7.